Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso, andrebbe certo meglio.

0: ancora tu qui.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sta scoppiando l'alba e la città sta svegliando pure noi e le nostre incomprensioni.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Chi è?
2: Andiamo a cantare al matrimonio.
3: È uguale. E in fondo alla strada,
2: chi è che c'è?
3: Ci sono tre ladroni.
2: Oh, vabbè.
3: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
2: ma sono tutti di mia moglie.
3: Il secondo sudava,
2: tramballo, una bionda e un panino.
3: Il terzo spiegava,
4: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
2: Che stai?

0: rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: domandare è lecito, rispondere è fantasia. Hai capito?
1: La solita orchestra,
2: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
3: Grazie. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sai cosa sento qui? Qui dentro al mio cuore. Un incendio che arriva giù.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso, ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Via. È tutto giusto ed hanno tutti ragione.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà

0: militari. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky gli era incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica, viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto, a più tardi.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV Canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota

0: questa cosa suona bene. Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossone.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Benvenuti su Radio Studio Potenza. Salutiamo Antonio di Potenza che ci ha richiesto i Cure, Boys Don't Cry.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbli, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1

potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo, dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo, il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai bot CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà a un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente Figici che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano.

0: 21 conquistò l'europeo, ma che tre anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi, martedì 28 luglio 2026. Il santo del giorno sono i santi Nazario e Celso, martiri cristiani del III secolo. Oggi nella storia, 1914. L'Austria dichiara guerra alla Serbia, dando ufficialmente il via alla Prima Guerra Mondiale. Un mese dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, l'Europa intera si trascinò in un conflitto che avrebbe causato oltre 17 milioni di morti. Una strage inutile, come la chiamò Benedetto XV. Nati oggi, 1941, nasce Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia della musica italiana e mondiale. Dalla Scala di Milano alla Chicago Symphony Orchestra, ha portato il nome dell'Italia nei teatri più prestigiosi del mondo, con una bacchetta autorevole e appassionata. 1949. Nasce Marco Ferradini, cantautore diventato celebre in tutta Italia con il brano Teorema, uno dei successi più radiofonici degli anni Ottanta. Curiosità del giorno. Lo sai quanto è durata la Prima Guerra Mondiale? 4 anni, 3 mesi e 14 giorni. Coinvolse oltre 30 nazioni e mobilitò più di 70 milioni di soldati, di cui 16 milioni non tornarono mai a casa. Fu il primo conflitto nella storia a usare armi chimiche, carri armati e aerei da guerra. La chiamarono la Grande Guerra, convinti che fosse così orribile da non poter mai più ripetersi. 20 anni dopo iniziò la seconda, una delle lezioni più amare che la storia abbia mai impartito all'umanità. Pillola di buon umore. Alcuni anni vinci, altri anni invece forgi il carattere. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
7: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane.

sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000, è un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson, non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

e ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good. Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio. Lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away. Bye bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge, li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My Feeling.

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample, però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

Dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Meroir. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me

con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999, all'inizio di questa time machine. Loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70-60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around.

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998, questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto, contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan, loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

i gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

In assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una Time Machine particolare, per parlare di questa Time Machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: 90, conduce Marco Mari.
1: Si parte amici, ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo pronti per un altro viaggio nella musica dance del passato. La musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, tanto bel ritmo, tanto buon ritmo degli anni 70, 80 e 90. Per noi che c'eravamo è un ritorno agli anni della nostra giovinezza e per chi invece non c'era e vuole capire cosa si ballava 30, 40, 50 anni fa, questo è il programma giusto. Facciamo un po' la storia della dance. Partiamo dal 1983. Sì, dai! Lui era uscito qualche mese prima, nella primavera di quell'anno, con To Meet Me, nell'autunno, rieccolo con A Taste of Love. Stiamo parlando di Dan Harrow, produzione milanesissima questa, della coppia inossidabile di produttori discografici dance di quel periodo, Turati and Chieregato. L'etichetta, la Hall Records.

E questo era Dan Harrow in apertura del nostro appuntamento di Let the Music Play, amici, con A Taste of Love. Ne fece seguito Mad Desire, poi Bad Boy e tanti altri successi che il buon Dan, Future Brain ad esempio, ha realizzato tra il 1983 e il 1988-89. Poi si è fermato per un po' di anni e dopodiché è tornato nel 2021, se non vado errato. Va bene, amici, l'appuntamento con Let the Music Play è partito, allora vediamo di continuarlo, no? Rimaniamo con le battute piuttosto alte, piuttosto elevate, che per il decennio degli anni 80 comunque erano queste, difficilmente erano un pochino più veloci. Al limite ci può stare i Dead or Alive con You Spin Me Around Like a Record. Ma adesso non parliamo di quello, siamo nel 1989. Una grande voce, un grande personaggio americano. Sì, va bene, lo sappiamo che ha radici americane, ma lei è italiana, ma lei è americanissima. Stiamo parlando di Liza Minnelli. Questo è stato un ottimo successo. Uscito tra l'altro in pieno periodo house, il che non era facile.

Lorenzo Minnelli nel 1989, come vi dicevo qualche minuto fa, era uscita con questa Losing My Mind, produzione by i Pet Shop Boys, che poi bissarono questo successo nel 1990 con un altro pezzo scritto per lei, Don't Drop Bombs, ma non siamo qui per parlare di questo. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino all'interno di Let The Music Play. Questa prima parte ce la giocheremo tutta con la dance commerciale degli anni 80. All'inizio della seconda parte ci sarà un tuffo nel decennio degli anni 70 con la disco degli anni 70. Poi ritorneremo ad un brano di commerciale anni 80 per completare il tutto con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Gli ultimi 17 minuti di Let The Music Play saranno invece ad appannaggio della dance degli anni 90. Ed ora è scritto sotto Marco Mari, vi regala un grande singolo del 1985. Beh, Self Control di Raf non ha certo bisogno di presentazioni.

Questa, ragazzi, era la mitica Self Control di Raf, 1985. Questa è la versione 45 giri nella extended, nella seconda parte, dopo la zona mix per far uscire il pezzo. C'è un tratto della canzone molto interessante che però in pochi conoscono, perché generalmente il disco nella versione 45 non la comprende perché è più breve, e nella versione lunga veniva mixato molto prima, quindi... Però è una parte rappata che a me è sempre piaciuta parecchio. Se avete la extended o se volete cercarvela su YouTube, ve la potete ascoltare tranquillamente. Intanto noi stiamo correndo verso la conclusione di questa prima parte. Torniamo oltre manica. Prima eravamo oltreoceano, è vero, con Liza Minnelli, anche se prodotta dagli inglesissimi Pet Shop Boys. In questo caso siamo con Mel & Kim. La produzione non è dei Pet Shop Boys, ma è dei tre moschettieri londinesi Stokeiken e Waterman. Nel 1987 le due sorelline Mel & Kim uscivano con questa Respectable, anch'esse reduce come The Narrow dal loro primo successo nell'86 intitolato Showing Out. E chi c'era sa qual è stato Showing Out come brano, come successo. Bene, io adesso mi taccio perché altrimenti me la gioco tutta e voi non ve l'ascoltate.

0: ragazzi, lo sapevo che eravamo lunghi. La dobbiamo tagliare, Respectable di Malenchim. Andiamo in pausa.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Eccoci entrati amici nella parte centrale del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80 e degli anni 90, che però nei prossimi 4 minuti e mezzo diventerà la musica dance degli anni 70, o meglio la disco degli anni 70. Già ragazzi, quando veniva realizzata ancora con strumenti musicali veri, non sintetizzati, non campionati, quindi la batteria aveva il suo batterista, la chitarra o il basso aveva il bassista o il chitarrista, il pianoforte il pianista, i violini, naturalmente, perdonatemi, i suonatori di violino, ovvero i violinisti, e via discorrendo, insomma. Era grande, grande, grande musica. Con questo non voglio dire che era la migliore in assoluto, però ragazzi, c'erano ancora gli strumentisti veri. Non c'era un sintetizzatore, non c'era un campionatore o un computer che pilotasse tutto. Detto questo, io ho già rubato anche troppo tempo alla musica. Andiamo con questo singolo che ci riporta ad un grande periodo della musica di discoteca. Siamo insieme a questa meravigliosa canzone di CJ & Company. Che dico CJ & Company? Questa è Team From Shaft. Chissà poi perché mi è venuto in mente CJ & Company. Ma è veramente misterioso. Sono le amnesie che ti colpiscono quando magari sei in transagonistica. E io sono in trance musicale. Che bello che era sto

È vero, poco fa li ho nominati tutti gli strumenti, percussioni, strumenti ad arco, come ad esempio i violini, oppure a corde come la chitarra, a tasti come il pianoforte. Non ho nominato i fiati, c'erano anche le trombe con i trombettieri e i sax con i sassofonisti. Vabbè. Succede quando si improvvisa. Abbiamo ascoltato Isaac Hayes con Theme from Shaft, ma adesso noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo la musica disco degli anni 70 e ritorniamo per qualche minuto con la commerciale anni 80 insieme a Hot and Cold. Questo è Don't Talk About It, prima di tuffarci nella parentesi della house, ma adesso appunto Hot and Cold.

un marchio, quello di Hot and Cold, produzione italianissima che negli anni 80 ci ha regalato davvero tanti brani dance. Questo è stato solamente l'ultimo, ovvero Don't Talk About It. Qui siamo nel 1988, amici. Canzone che ha avuto il suo buon successo e che ci ha introdotto in quello che è l'appuntamento con la house music, genere musicale che ha letteralmente stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. Esatto, siamo arrivati all'appuntamento con i due pezzi house. È stato un pochino complicato, anzi decisamente complicato, introdurli all'epoca in pista, perché soprattutto alle ragazze non piacevano, però poi a forza di suonarli, insomma, o con le buone o con le cattive, nelle orecchie sono entrati. Questo è uno dei brani più duri, Ecstasy, Amnesia.

incalzante, martellante ritmo di questa canzone 101, questa era Rock to the Beat, ma con il rock non c'entrava proprio niente. Questo è stato il primo dei due singoli della house music di quest'oggi, non ci resta che andare con il secondo, eccolo qua, di tutt'altro genere, Free Man's Island, Funky for the UK.

0: con Funky for the UK di Freeman Island, l'isola dei tre uomini. Si chiude la parentesi house, amici. Ora andiamo in pausa e poi tra poco riprendiamo con la disco, o meglio la dance degli anni 90.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 3343 347 8272 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: Molto bene, amici. Eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte.

anni del Novecento, quindi ritmi che si avvicinano un tantino a quelli che abbiamo oggi, almeno per quanto concerne le battute per minuto, la velocità delle battute per minuto. A dire la verità, questo però, pur essendo un singolo uscito nel 1991, non si avvicina molto alla dance che si ballava gli anni successivi, quindi non so, ad esempio in particolare dal 94-95 in poi. Produzione italianissima, sebbene loro siano stati o comunque fossero due DJs americani, stiamo parlando di TJ Sanders and Master Fritz. Lo pseudonimo utilizzato in questo caso è praticamente una sigla, TFM.

Funky.

Un brano questo di TJ Sanders e Master Fritz, pseudonimo TFM, che comunque subiva ancora, pur essendo uscito nel 1991, delle influenze di fine anni 80, 89, in particolare 90. Tra l'altro in questa canzone c'è la parte cantata che è affidata ad un artista che ha regalato la sua voce a molti progetti degli anni 90. Stiamo parlando di Danny Losito. Aveva preso parte anche alla realizzazione di Found Love di Danny. Bene ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino ora con un altro singolo di inizi anni 90. In questo caso siamo insieme a Money Love, It's Shave.

Money Love con questo brano It's a Shave, brano come dicevo tra l'altro costruito su un singolo degli anni 70, is a Greatest Dancer degli Chic. Vabbè, comunque noi stiamo proseguendo il nostro cammino, siamo prossimi alla conclusione, abbiamo spazio ancora per un paio di canzoni. No, questo non è un lupo ululante, questa è la meravigliosa voce di Innocence. La ritroviamo quest'oggi con questo singolo proprio del 1990. Quest'oggi stiamo facendo suonare i brani dei primi anni, dei primi 3-4 anni dell'ultimo decennio del Novecento. Questa è Let's Push It. Chissà, lei ha fatto 4-5 canzoni, anzi forse anche di meno, 3. Poi è letteralmente scomparsa nel nulla, il che mi dispiace perché oltre ad essere, perdonatemi, sono un maschio, una bella figliola, aveva una voce, ragazzi, melodiosissima. Ce la godiamo con questi brani qui. Questa è Let's Push It. Lei si chiama Innocence. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia di Let's the Music Play. Sentite che classe, questo brano.

0: Radio Monte Mario, musica di gran classe. Sì ragazzi, quest'oggi abbiamo chiuso davvero con un pezzo molto sciccoso, quello di Innocence, Let's Push It. Ok amici, abbiamo terminato anche quest'oggi il tempo a disposizione di Let the Music Play, il tempo a disposizione di Marco Mari. Io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e se vi siete divertiti con la musica dance del passato, mi trovate al mio posto al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
4: Siamo prontissimi per una nuova puntata qui insieme a me Roberta Calce e My Chansonnaire, dove voi siete i protagonisti. A bando le ciance, quindi iniziamo subito con Giorgia Moriconi e il brano si intitola Negroni.

leggendo di uno studio scientifico che cosa ha dimostrato? Che bere anche solo una lattina di birra rende le persone molto più attraenti per le zanzare. I ricercatori non hanno ancora capito se dipende dall'aumento della temperatura corporea oppure dal cambiamento dell'odore della pelle, ma il risultato è garantito: se bevi birra all'aperto diventi il loro bersaglio preferito. Quindi non bevete birra se non volete essere attaccati dalle zanzare. Con noi c'è DJ Jaguaro, il brano è Feel the Energy.

C'è il Parco Nazionale di Catatumbo in Venezuela che detiene il record mondiale per il maggior numero di fulmini. Aiuto! In questo luogo si verifica una tempesta quasi eterna. Cadono circa 250 fulmini per chilometro quadrato ogni anno, pensate, per oltre 260 notti all'anno. E lo spettacolo visivo è così intenso, ci sono visibili a 400 chilometri di distanza. Una cosa incredibile. Incredibile anche la nostra musica qui a My Chanson con Lauren. Che male!

Volete diventare protagonisti del nostro appuntamento? E allora fate così, mandate il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@chiocciolamaischance.it, come ha fatto Ginevra, ci propone Bonnie e Clyde.

0: nostro momento, quello di fare il bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, Diddy Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, quello con My Chansonnaire. Vi aspetto alla prossima puntata. Io sono Roberta Calce e vi dico sempre: non dimenticatevi di sorridere. Ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici «questa cosa suona bene»? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. The summer is magic.
4: Vi aspettavate probabilmente il classico clac, gele, varie ed eventuali applausi? No, perché siamo tutti stanchi, noi non ce la facciamo più. Noi siamo veramente desperados con tutte queste calorie che non se ne può veramente più. Ve lo dico, ve lo reppo, ve lo canto, ma noi siamo qua comunque a tenervi compagnia, amici radioascoltatori. Un applauso, dai, su dalla platea, un attimino, mica dico, oh, mamma mia ragazzi, su ce la facciamo, Tempo zero for president, tempo zero for caldo, tempo zero for Africa, tempo zero for global, veramente. Amici, benvenuti rigorosamente in diretta, in onda, in syndication, sulla tua emittente radio televisiva preferita, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Siamo per la gioia di Consuelo, che è tra l'altro anche conosciuto, la Consi da Fiuggi, meno male che l'ho conosciuta, non aspettavo altro, però è stato veramente un weekend meraviglioso, ecco, assolutamente sì. Dal 27 luglio siamo qua e poi non lo so, cioè adesso io sto caldo. Adesso se mi stai chiedendo la versione podcast reload, je ne sais pas, però dovrebbe essere dal 27 luglio al 2 di agosto 2026. Siamo in syndication, amici radioascoltatori, siamo cotti come le zucche, se mai ce ne fosse bisogno, ecco, e però noi siamo qua, e questo è un lavoro duro, e questo lavoro qualcuno deve pur farlo, ecco, meglio che lo faccia io che non lo so fare, effettivamente. Amici miei, avremo la nostra macchina for music, for tempo zero for, i pezzi musicali più forti, vedi quanto sono bravo. E allora, Summer Music Machine, iniziamo immediatamente, sperando che i pazzoidi della capanna internazionale non mi facciano stressare più del dovuto, questo caldo.

0: Oggi nella capanna internazionale l'argomento del giorno è la pace dei sensi. E allora, pensatore, sentiamo un po' il pensatore. Pensatore, buongiorno. Cominciamo allora, subito io... così, va bene, perfetto, in scioltezza. Ma tutti i versi li fa lui, molto bene, perfetto. Quindi
1: devo dire che l'argomento di Alessia mi ha particolarmente incuriosito.
0: Sì, tutto quello che fa Alessia ci incuriosisce, la nostra matrona, lei che fa i corsi, che vive una vita veramente esemplare.
1: Però vorrei prima,
0: sentiamo, dai, insomma, vediamo.
1: Esprimere un punto di vista sui vostri commenti. Allora, pace dei sensi.
0: Secondo me, non iniziamo a parlare così perché il jackpot veramente sbanca. Secondo me la pace dei sensi non è soltanto sessuale, ma è anche un punto sotto tanti punti di vista. Ha capito? Mamma mia, però. Io veramente però così non c'ho voglia di parlare con lei. Mi fate vedere il jackpot, per favore. Vinto lui neanche in 10 secondi, veramente. Ma basta, ma dai, basta all'audience questo.

0: Amici teleradioascoltatori della capanna, abbiamo un problema, abbiamo una polemica, abbiamo un annoso disastro. Abbiamo scoperto che la capanna internazionale non solo non è un albergo, ma è anche un telefono senza fili. Sì, perché i messaggi non vengono ascoltati da tutti. Tutti ascoltano i messaggi di tutti o nessuno ascolta i messaggi degli altri. Che cosa succede? Il pensatore nel frattempo si è incazzato come un Apetto 50 perché, stando alla classifica generale, amici teleradioascoltatori, lui non viene ascoltato praticamente dalla maggior parte dei componenti del villaggio della capanna internazionale. Pensatore, come va? Ehi, cosa? E lì poi magari ci pensi anche tu. Andiamo,
1: io questo
0: dai.
1: Messaggio sperando, sì, che almeno tu lo possa
0: ancora con sta cosa che non ascolta nessuno. Ho capito, tanto pensatore più dice così e più secondo me la gente si rifiuta di ascoltarla. Guardi, io sto iniziando a vederla così,
1: sottoscrivo. Allora, sentiamo quello che, sì, hai detto nel messaggio.
0: Di chi? Ma di chi? Ma cosa? Coste A, coste O? Veramente, io non capisco. Poi si lamenta che la gente non ascolta, non riesce a spiccicare una parola. Ma veramente, sarà pure pensatore, ma è rincoglionito.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.

0: ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati a bordo della nostra macchina del tempo. Siamo nell'anno 1998, io in quell'anno compivo 20 anni, mamma mia, benvenuti, bentrovati. Quanti anni, se c'eravate, quanti anni avevate nel 1998? Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati, se state ascoltando la versione Reloaded, benvenuti a voi che ci scegliete in onda, in diretta, ovunque, sempre. Dal 27 luglio al 2 agosto, rigorosamente in onda in diretta, abbiamo archiviato la grande esperienza del Coming and Song del Fuji. Posso dire Summer Festival, comunque, è stata una bellissima esperienza. Grazie veramente di cuore per tutto ciò di cui abbiamo vissuto e ci porteremo nel cuore. Ecco, amici radioascoltatori, ricarichiamo la macchina del tempo perché siamo assolutamente prontissimi a vivere l'anno 1998, dove c'era un giovanissimo Alex Britti, tra l'altro, che ci aveva da fare con la vasca, tutti nella vasca di Alex Britti, va bene? Ok. Fateci sapere che cosa combinavate in quell'anno lì, 1998. Questa è Tempo Zero Gold, la vita, la musica, la storia. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Se nel 98 poi, perché se nel 97, che ha preparato il terreno, il 98 è stato l'anno dell'esposizione definitiva della cultura tardo anni 90, tra ansie di fine millennio, canzoni iconiche dell'alba della rivoluzione digitale e della vita che, insomma, in un certo qual modo noi stiamo vivendo. Ecco, la seconda metà degli anni 90 è stata proprio questa. Benvenuti ragazzi, io c'ho 20 anni, mamma mia, va bene, ok. Grazie per i primi messaggi che stanno arrivando. Tutti dentro la vasca insieme ad Alex Britti. Eravamo nell'estate del 1998, a un passo dal giro di boa, al passo dal Millennium Bug, perché già si parlava che i computer Windows 95 avrebbero potuto avere dei bug, perché non avrebbero potuto riconoscere l'anno 00. Tanta paura, tanta voglia di vivere questo giro di boa. E noi incastonati in questo meraviglioso decennio degli anni 90. Benvenuti, la macchina del tempo è pronta. Siamo noi nell'estate e nella settimana del 27 luglio al 2 agosto 1997. In Syndication.

anno 1998, in cui abbiamo iniziato a guardare il cielo con paura e meraviglia, accorgendoci che la fine del millennio non era poi così lontana, o un concetto lontano e astratto, ma un bivio e un brivido freddo sulla pelle. Ci siamo amati, ci siamo spogliati sulla soglia del tempo, consapevoli che stavamo ballando sull'orlo dell'epoca che non sarebbe mai più tornata, a un passo da un giro di boa che non sarebbe

C'era una strana dipendenza nel 1998, un'urgenza del mondo in cui gli stravolgimenti sarebbero arrivati, come se sentissimo che il nuovo secolo ci avrebbe rubato il silenzio, quello digitale, digitando i ricordi come consapevoli che sarebbero cambiati per sempre. È stato l'ultimo rifugio delle anime autentiche, prima che il mondo diventasse una rete invisibile, la stessa rete che ci avrebbe catturati, la rete internet. 1998, un sogno di mezza estate, tempo zero gold, sulla tua antenna nazionale.

amarci in quell'anno ha avuto il sapore dolce e amaro di un addio prolungato. Il Novecento stava morendo. Intrappolati in quella transizione ci aggrappavamo alla nostra fragilità, usando l'amore, sempre e comunque. Usando l'amore come unico scudo contro l'ignoto che stava avanzando. Un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, insieme.

il compianto immenso Alex Baroni. Tu o lei, sei tu o lei quello che voglio. La presentò, questo pezzo musicale venne presentato dallo stesso meraviglioso Alex Baroni. Tra l'altro lui, per tutti coloro che non lo sapessero, era un corista del coro appunto di Sanremo. Poi venne notato, c'era come sempre insomma lo zambino, possiamo dire, del grande Pippo Baudo. Morto, ci ha lasciati veramente troppo presto questo artista, come spesso viene detto, viene citato, insomma non sono frasi fatte. Alex Baroni scopriremo nei prossimi anni, poi con la nostra macchina del tempo, che al di là di questo grande successo ne sfornò veramente alti prima di lasciarci. E la grande iconica, tra l'altro, Giorgia ne dedicò, e visto che comunque era il suo compagno, ne dedicò veramente un capolavoro di canzone romanticissima, Amici Romantici. Ecco, tanto per dire. Siete tutti a bordo della nostra macchina del tempo. Io in questo 1998 avrei festeggiato i miei 20 anni, un pochino meglio dei 18, devo dire. Sì, beh, dai, francamente sì. Amici miei, benvenuti, bentrovati dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, a Roma a livello televisivo, noi al cinema nel 1998 di Skip Case e Armageddon, i due grandi capolavori, tanto per dire, perché i cieli hollywoodiani venivano minacciati da grandi tempeste e soprattutto da apocalisse. La colonna sonora di quest'ultimo, guidata dagli Aerosmith, tra l'altro, ecco, diventò l'inno romantico del 1998, che è stato anche l'inno di Salvate il soldato Ryan, tanto per dire. Nelle sale cinematografiche aveva rappresentato veramente la vita, la guerra più cruda e mastodontica di sempre, tra l'altro. The Truman Show nel 1998 dimostra che straordinario talento drammatico in un film profondo che anticipa l'ossessione globale per il reality show e la perdita totale della privacy. Il grande Lewinsky, il fratello con il grande, tra l'altro, genio Dragon, destinato a diventare uno dei più grandi personaggi di culto della storia del cinema. Passando poi alla musica pop, perché comunque sia dal 1998 le cose sarebbero iniziate un po' a cambiare un po' definitivamente. Il pop delle origini della grande musica è veramente un grande concetto di energia, di pura e grande debutto, che hanno segnato i grandi successi. Il ciclone, tra l'altro, ecco, Britney Spears, a fine anno esce Baby One More Love, con il video che divise ovviamente, a livello culturale, dai giovanissimi. Britney, risintetizzata il pop mondiale, è diventato un fenomeno globale. La rinascita di Cher nel 1998, il fenomeno Madonna. Cher domina le classifiche mondiali con Believe, che divenne anche la colonna sonora della compianta, in un certo qual modo, Omnitel. Sarebbe arrivata poi Megan Gale, adesso sbarcata a Iliad, è tutto intorno a te. Eravamo proprio nei grandi momenti di grande passaggio, snocciolando a livello veramente dell'uso del merchandising. Nello stesso anno Madonna pubblica il capolavoro elettronico Rainfall Light. In Italia sulle frequenze radiofoniche nostrane risuonavano pezzi storici come Articolo 31, pubblicarono La fidanzata, Biagio Antonacci fa ballare con Iris, Iris tra le tue poesie, nasce lo storico veramente sodalizio tra Mina e Adriano Celentano, che abbiamo appena ascoltato, e l'album dei record di Mina e Celentano. Questo è il 1998. Iris, tra le tue poesie c'è qualcosa che parla di me, ha fatto sognare, innamorare intere generazioni. Iris venne cantata, amata dalle adolescenti e non solo di quell'epoca. Iris, tra le tue poesie, tra l'altro, era un album contenente grandi successi, semmai ce ne fosse bisogno.

L'album era Mi fai stare bene. Tanto per dire che uscì nel 1998 e in classifica negli album, tra l'altro, come disco di platino. Tanto per dire. Dimmi come, dimmi dove, dimmi come hai potuto ascoltare la mia vita prima di stare con me. Li vedo pronti dall'altra parte del video con i miei colleghi dell'emittente per farci prendere la nostra primissima pausa. Torneremo con Armageddon, tra l'altro, perché quella colonna sonora ha fatto innamorare i romantici, veramente.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
4: Benvenuti a tutti, bentornati a Nuovi Solchi, sono Fabio e vi do il benvenuto su questo emittente per il vostro programma di novità discografiche settimanali, che spero possa anche diventare il vostro programma preferito. Cosa ho selezionato oggi per voi? 8 brani, tra quelli pubblicati venerdì 24, Nugenea, Ed l'Amante, Mannarino, Charlie X, Willow, Tyla ed infine Jenny. Ma prima un piacevole ritorno con un singolo bellissimo sia per testo sia per intensità, un brano in cui troviamo classe, eleganza, livello e produzione artistica, intensità emotiva che solo i big e le big della musica italiana possiedono e sanno veicolare al meglio. Lei è una cantante romana con Manchi, la voce è quella di Paola Turci.
3: Stai ascoltando Nuovi Solchi, il profumo del vinile, il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi,

veramente un testo, possiamo definirlo elegante. Il testo trasmette il pensiero che fa capire quanto siamo piccoli di fronte a ciò che accade, ma al contrario, quanto possiamo diventare dei giganti quando ne prendiamo atto e scegliamo di costruire con garbo e tutto con cura. Quella di Paola Turci è una voce controllata, a volte, se ci avete fatto caso, spezzata un po' anche dall'emozione di questo racconto basato sulla mancanza della persona amata. Ma lei non racconta solo la mancanza per cercare una consolazione, bensì così per metabolizzare, possiamo dire, l'accaduto e andare avanti senza dimenticare. Costruire quindi il ricordo, portarlo dentro di sé e, nel bene o nel male, valorizzarlo. Una parola per definire questo brano? Splendente. Nuovo brano anche per una cantante che la critica specializzata definisce come pop eclettica di forte ispirazione elettronica. E dopo aver raggiunto l'apice del successo con il fantastico, veramente molto bello, album Brat nel 2024, Chellex ci riprova con un nuovo album, Music Fashion Film, il suo album del 2026, da cui è stato tratto il nuovo singolo Camera. Let's go.

In questo brano i fans di Charlie avranno sicuramente notato che lei lima un po' gli spigoli elettronici per lasciare così, per così dire, spazio a chitarre e tagli pop sofisticati. Ecco, richiama un po' quella che è l'attitudine già sperimentata in Rock Music, il suo precedente singolo uscito a maggio. Un brano che si può definire consapevole, forse meno incendiario del passato, ma sicuramente capace di confermare quella scrittura mutevole e super contemporanea. Il prezzo rappresenta il pilastro visivo e tematico dedicato alla settima arte all'interno del suo progetto discografico del nuovo album. Che dire? Allora cinema! Ora, un gruppo che a me personalmente piace davvero tanto, piace molto soprattutto per il tipo di sonorità che riporta un po' al funk e alla fusion degli anni 70, al quale in questo brano si unisce anche la voce di Fabiana Martone. Il nuovo singolo, il terzo estratto dal loro ultimo album People of the Moon, con il loro sound inconfondibile, sono in Nugenea con Carré.

E anche in questo caso il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno unito la loro musica, come detto, alla voce di Fabiana Martone per raccontare questo singolo di fragilità umana, il senso di smarrimento e il bisogno di ritrovare il sostegno degli altri, trasformando però questa insicurezza in quella che è l'energia positiva attraverso il ritmo e attraverso la condivisione. Personalmente lo definisco un gioiello. Un altro brano novità è quello di Willow, al secolo Willow Smith, figlia di Will Smith, con cui anche debuttato nel film Io sono la leggenda. 26 anni, 10 album alle spalle, l'ultimo dei quali The Triad, contiene diverse tracce e la decima traccia è Bone Collector, il cui testo esplora i temi della trasformazione profonda, della spiritualità e della bellezza che rinasce dalla distruzione e dalla decomposizione emotiva. Ecco a voi Willow. Thank you.

0: Ed è un brano particolare questo di Willow, in cui lei stessa prosegue quel suo percorso di indipendenza sonora, che la porta in questo caso a fondere l'alternativa e l'R&B contemporaneo, in una, definiamola pure, trama ipnotica. La scrittura in questo caso privilegia quelle che sono atmosfere liquide e ricerca timbrica. Sì, c'è stata una maturità evidente, ma manca ancora quel qualche cosa in più per raggiungere la sintesi definitiva. Cosa dice? Cosa dite voi? La definiamo magnetica? Il prossimo singolo.
1: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vino. Suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: È un singolo, il prossimo, che unisce due voci crude, due cantautori che attingono a pieni mani dall'alta rock per ricreare questa seconda versione di un brano contenuto in tutte e due le forme, nel nuovo album, nella stessa figura principale del progetto. Detta così sembra buttata la casa, in realtà no. È dal secolo Stefano Rampoldi, già voce 30 anni fa del ritmo tribale, in questo brano duetta con l'amante, in questa nuova versione di Ezechiele. Dopo ne parliamo.

In apertura ho parlato di seconda versione, perché vedete, Edda scrisse Ezechiele per poi dopo escluderlo dall'album Messe Sporche pubblicato ad ottobre. Era forte, era potente, ma mancava di quel tocco di angoscia e disperazione che invece in questa versione l'amante riesce a donare con i suoi acuti e il suo quasi urlare certi concetti. Un brano che è diventato un instant classic del genere. Un uomo e una donna che si incontrano per raccontare questa storia attraverso un incontro così tra due generazioni completamente diversa. Edda, classe 63, l'amante classe 99, che potrebbe essere sua figlia. Viscerale. E ora un singolo dove c'è un equilibrio convincente fra pulsazioni afrobeat e R&B patinato. Il risultato è un brano avvolgente dalla tessitura sonora corposa. Lei giovanissima, sudafricana, ha iniziato a ricercare visibilità pubblicando cover di canzoni varie su YouTube e nel 2022 i primi successi. Lei si chiama Tyla e Tad Girl è il nuovo estratto da Hip Hop. Il suo

Tyla predilige atmosfera e sensualità in un progetto che davvero punta a consacrarla definitivamente sulla scena internazionale con un sound decisamente più maturo rispetto al passato, audace e profondamente legato alle sue origini africane. Tal Girl è un brano sia provocatorio che sensuale, in cui la protagonista è consapevole del fascino che esercita sugli uomini, ma il suo interesse è rivolto soprattutto a uno di loro. Che dire, seducente? Il titolo del prossimo brano è Maradona, ma nulla ha a che vedere o a che fare con chi lo portava, ma è giusto così un pretesto per raccontare qualcosa di ovvio della nostra terra, un po' una denuncia sociale e la consapevolezza che non abbiamo o di cose che abbiamo perso. Manarino ha fatto tutto ciò che sa far bene ormai da anni, cioè andare in giro per il mondo, ricercare cose nuove, diverse, anche lontane dal nostro immaginario, ed è qui che è nato Maradona, il suo nuovo singolo.

prossimo singolo è di una cantante sudcoreana, bella presenza, bella voce, si chiama Jennie, 30 anni, e ha trascorso parte della sua giovinezza in Nuova Zelanda, dove scopre il K-pop e canta con il gruppo Blackpink. Poi, nel 2018, il suo debutto come solista con il brano Solo, che supera 100 milioni di stream e i 2 milioni e mezzo di download. Curiosità, il 22 novembre 2023 viene investita da Re Carlo III come membro onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico e oggi l'ascoltiamo con il brano Less Than Hallover.

0: un bel pezzo in cui il testo esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamorato, causando così una sorta di confusione ed euforia che questa connessione non ancora ben definita porta. Jenny, con naturalezza, va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore. Che dire, sospeso? E con quest'ultimo bel brano di Jenny si conclude Nuovi Solchi. Prima di salutarvi però volevo segnalarvi altre uscite interessanti, come ad esempio Easy dei Good Street Pearl, che insieme a Celeste danno vita a un pezzo raffinato, oppure anche un brano Motor, ad esempio l'intenso singolo di Sam Smith, che è molto piacevole, oppure anche Non è divertente di Elea, il brano Best in Life di LP, un brano liberatorio possiamo definire, e poi una cosa. Possiamo dire che una coppia in realtà è un gruppo più un DJ, Martin Garrix con gli U2. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente e vi do appuntamento la settimana prossima per le novità discografiche che usciranno naturalmente venerdì prossimo. Ciao a tutti da Fabio!
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV Canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animatori.

0: programmazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri Club 4.0.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero, non è vero. Questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama...

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

da te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Sicuramente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaise. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile. Si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994. Sentite cantare in sottofondo Alexia. Lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day.
5: Hey, hey.

State pensando che oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte? Non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa time machine ci farà volare, vi farà volare, e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90. Si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

Bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso. Ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BBE con 7 Days and 1 Week.

e probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica, dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996, lo abbiamo già messo in qualche time machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

E siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

Allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è, e gli stava anche abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito, perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl. Come on, baby.

io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico, caspita, sembra che siano passati 100.000 anni, i video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love.

e per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo Eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We

grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want. All I Really Want.

Non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato, sta girando tantissimo ultimamente, l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene, ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia e Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma, chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in questa Time Machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso, alla voce c'è Marvin e questa canzone del

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma lo abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002, questo è un gruppo elettronico italiano tra i progetti più internazionali della scena dance electro italiana dei primi anni 2000. Si chiamano Planet Funk e il disco famosissimo è Who Said.

mia cosa sta per arrivare, mamma mia cosa sta per arrivare. Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano, si chiamano Psycho Radio e il disco, che secondo me è una meraviglia, si chiama In the Underground.

a me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo, lui è un altro DJ e producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E.

disco della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004, loro sono gli Aiduci con Dragostea.

0: acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi, la Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta, fatemelo sapere. I canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stupati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
7: Così è cosa? Radio
6: radio show e anche questa settimana qui con voi. Io sono
7: ragazzi,
6: Stella.
7: E io sono Teo.
6: Qui c'è con me Teo.
7: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
6: Poi noi andiamo in ferie.
7: Poi
6: vero?
7: Noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
6: Esatto.
7: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo, dai perché sennò mi viene subito
6: sul finale,
7: mi commuovo subito.
6: E niente. Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
7: Esatto.
6: E ora?
7: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Così è qua Radio Show, è con voi anche questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry ti presento Sally.
1: Assolutamente, un film cult degli
0: anni 80. Dove loro due disquisiscono sul fatto
1: l'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt,
0: flirt
1: non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna
0: può esistere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali, Teo, tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non, no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una componente sessuale, un'attrazione sessuale, quindi quello che ti fa stare
1: incollato
0: no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questa, di questo,
0: secondo
1: arbitrio,
0: me, sì,
1: che ci fa decidere sì o no. Questo
0: sì,
1: intendi,
0: secondo
1: questo
0: me qua. Sì, ah, secondo me sì.
1: Beh,
0: guarda, tal proposito vorrei da raccontarti una cosa.
1: Vai.
0: Allora, tempo fa avevo un fidanzato e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio.
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, e nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe. Cioè, nel senso che rovineremmo l'amicizia e ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Star Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso
0: possiamo decidere.
1: Siamo dotati di una capacità di decisionale,
0: quindi... Ma la carne è debole. La carne
1: sì.
0: è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti. Perché, come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può
1: non
0: diventare
1: può essere vegetariana.
0: E lo salutiamo.
1: È vero,
0: lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele
1: io,
0: Morelli.
1: Esatto.
0: Grazie, grazie.
1: Salutiamo
0: per,
1: il nostro,
0: le perle
1: che ci ha regalato nel tempo. Però, effettivamente, non lo so. Io ne conosco tante di coppie che sono amiche,
0: allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che sì. effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no.
0: della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non okay. è detto che è bello ciò che piace. Si dice che
0: è bello
1: ciò che piace,
0: esatto.
1: no?
0: Esatto.
1: E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così. Oppure sì. potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora,
1: quello.
0: Allora, è giusto, giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra,
1: sì.
0: bisogna essere d'accordo e entrambe le persone devono essere propense dall'escludere il rapporto sessuale dalla relazione, quindi
1: certo,
0: ci si siede
1: bisogna
0: a tavolino
1: d'accordo.
0: E si dice noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta con il mio amico,
0: vedi
1: noi a tavolino. Quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te, mai,
0: Basta. Basta così. Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo, e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action. Vogliamo sapere la vostra.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così è Cos'ha Radio Show e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più certo. fidati. E allora lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
6: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cosa Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la... No, che
0: il contrario, che può esserci
1: amicizia,
0: solo amicizia.
1: Che può esserci,
0: allora,
1: amicizia.
0: Dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione. Poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari tutte e due gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E
1: sì,
0: l'ultima è invece saper mantenere i segreti. Cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici, deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile, perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No,
1: io
0: quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli.
1: No, quelli sono pettegoli.
0: Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba.
1: Okay.
0: Assolutamente no. Però nel rispettare i partner,
1: sì,
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che,
1: sì,
0: la tua donna,
1: sì,
0: abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari,
1: certo,
0: va anche a farsi un weekend, non so,
1: sì,
0: qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che, come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi, come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in meno scarsa una gelosia, nel senso.
0: Quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che,
0: bravo,
1: tutti e due,
0: bravissimo,
1: siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende, sì, da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Allora. Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Quali sono i segnali,
1: sì,
0: da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre?
1: Oh, bene, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste.
1: Se si è due amici, uno lo dice all'altro: ma sei vestito di merda oggi? Cioè, no, non è che non te lo dico.
0: No, però se hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima, perché il tempo stringe.
0: Sì, sì. Appunto, quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico,
1: l'amico
0: che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così Cos'è Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e siamo nello spazio comedy La vita l'è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più in là con l'età. Sentite cosa
2: sentiamo,
1: viene fuori,
2: sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
4: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
4: Ma non ti ricordi?
3: Ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club.
4: No, non sei.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
4: No, guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
4: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
4: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
4: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
4: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
4: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
2: Oddio, bellissimo.
5: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia
2: tra uomo
1: e donna. Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna secondo voi può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie,
1: ma grazie
0: Marco.
1: Addirittura una bella coppia, grazie,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo Giulia, lo sappiamo. Siamo un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, scherzavo.
0: Stiamo scherzando, dai, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto, avete capito,
1: oppure la pensate
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. Complimenti, ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno.
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? Lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche
1: ha
0: questo.
1: Ragione, sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme,
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: Sul
0: finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ha sgretolato tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice: io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando
1: sei arrabbiata. Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché? Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione. Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa. E poi torniamo con l'ultimo

0: al nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno ridereissimo, ma siamo noi.
1: Sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: Io vivo di fogli Excel e di post-it. Cioè, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
0: Anche per scegliere il panino.
1: Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just In Case.

0: siamo arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina,
1: che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia,
0: quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi secondo me tutti sapranno,
1: tutti avrete capito di cosa stiamo parlando, no? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo parlando.
0: Sì, esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit è quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene qualche mese,
0: qualche volta, e poi basta, si passa un altro amico con benefit.
1: Esatto.
0: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno ma la numero zero, è quella che mai e poi mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri, contratti,
0: anche firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Rodhouse e dite: oggi facciamo il patto di Rodhouse, il contratto di Rodhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo
0: invece,
1: vi innamorate e
0: niente,
1: e
0: è andata.
1: Là,
0: è andata.

0: amicizia con Benefit. Quindi pronto, ci sei? Sì, boh, bella storia, si va.
1: Ok, si va.
0: Invece qui, no.
1: Quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
0: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro. Esatto. E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
1: Esatto.
0: Se ne sarete capaci.
1: Ma adesso vi dico anche una cosa.
0: Vai. Finale.
1: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché
0: no,
1: lì crea problemi.
0: Questa assolutamente no.
1: Okay.
0: Sono assolutamente favorevolissimo.
1: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto
0: sì.
1: La regia mi fa segno veloce.
0: Sì.
1: Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
0: È vero.
1: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
0: Salta tutto.
1: Salta
0: il banco.
1: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
0: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi che scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto.
1: Mua.
0: A settembre buone vacanze.
1: Così
2: è cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la nuova puntata di Chiacchiere di Musica. Oggi non parliamo semplicemente di canzoni e di energia musicale, parliamo proprio di cambiamento di pelle, di uno di quei momenti in cui una persona o una band o un artista capisce che restare fermi è un vero rischio. Parliamo dei Negrita e del loro brano Cambio. Una parola secca, quasi un ordine, titolo emblematico perché indica un movimento necessario. Infatti era arrivata questa canzone insieme a Reset, disco pubblicato nel 1999, che per i Negrita aveva segnato una svolta importante. Il loro rock è sempre fisico e sanguigno, ma da quella data si apre a colori più moderni, a qualche accento anche elettronico, un suono più compatto. È come se il gruppo, dopo l'esperienza americana e blues dei lavori precedenti, decidesse di rimettere mano alla propria identità, ma senza tradirla. Come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità, noi non cambiamo mai. Una curiosità vera è che Reset venne pubblicato il 28 gennaio 1999 dalla etichetta Blackout, prodotto da Fabrizio Barbacci, registrato qualche mese prima. Il disco arrivò al terzo posto in classifica, fu certificato disco di platino e anni dopo entrò nella lista dei 100 dischi italiani più belli secondo la rivista Rolling Stone Italia. È anche l'album in cui i Negrita consolidano il rapporto con Aldo, Giovanni e Giacomo, dopo la colonna sonora di Così è la vita. Il titolo dell'album racconta bene il clima di quegli anni. dopo XXX registrata a New Orleans, la band decide di premere il tasto reset, di ripartire dalle proprie radici rock blues e allo stesso tempo curare però di più i suoni, le ritmiche e la produzione in generale. Cambio vive dentro a questa idea. Non è uno slogan ottimista, ma la presa d'atto che a volte bisogna spostarsi per restare vivi. E poi c'è la voce di Pau, non levigata, non bella in senso scolastico, ma riconoscibile per quel graffio e quella pronuncia da frontman che sembra sempre stare un mezzo passo avanti alla band. Denigrita, la voce non si appoggia soltanto sulla melodia, ma anzi spinge, sfrega, chiama risposta. E dietro le chitarre di Drigo e Mac tengono vivo quel miscuglio di rock, di blues e di groove che ha fatto definire spesso la band Aretina come una delle più americane d'Italia. Allora, basta con le chiacchiere, ascoltiamocela come un piccolo scossone, prendiamoci questo cambiamento, ecco, non come una semplice canzone rock. Negrita con Cambio.

Eccoci amici di Musical Chatter, erano i Negrita con quel modo tutto loro di far sembrare il cambiamento, una corsa su una strada piena di polvere e di amplificatori accesi. E adesso restiamo sull'idea di uscire allo scoperto, ma la portiamo in un'altra scena, non più il viaggio interiore di una band rock, bensì la notte di una generazione che cerca aria, incontri, parole vere. Arriva Dolce Nera con Siamo tutti là fuori. Qui l'energia è diversa. Non nasce da una chitarra che graffia, ma da un pianoforte, suonato però con urgenza. E c'è una voce un po' scura, un po' nervosa e un ritmo che guarda anche alla pizzica salentina. È un brano che corre perché racconta qualcuno che non vuol più restare chiuso in casa, nei suoi pensieri, nella settimana sempre uguale. Questo pezzo fu presentato al Festival di Sanremo 2003 nella categoria Nuove Proposte e vinse quella sezione portando Dolce Nera, che è il nome d'arte di Emanuela Trane, al grande pubblico. La canzone entrò poi nel suo primo album, Sorriso Nucleare, prodotto da Lucio Fabbri, e mostrò subito una caratteristica che resterà centrale nell'identità di quest'artista: la convivenza fra il pianoforte, il pop rock e le radici popolari. Ora parliamo un po' di qualche curiosità più specifica. L'aneddoto più bello riguarda la nascita del pezzo. Dolce Nera raccontò di averlo concepito dopo una passeggiata notturna a Firenze, fra Piazza Duomo e Santa Croce, osservando gruppi di ragazzi che avanzavano insieme, parlavano, ridevano, si confidavano. E da lì era nato in lei quel senso di movimento collettivo, quindi non una fuga qualunque, ma la voglia di trovare nuovi stimoli, ecco, di trovare fuori casa un sogno possibile, magari anche solo per una notte. C'è anche un dettaglio musicale molto riconoscibile. Siamo tutti là fuori, mescola folk, pop, rock e suggestioni di pizzica, cioè un richiamo alla terra salentina di Dolce Nera. Sul palco dell'Ariston lei non era solo una cantante davanti al microfono, era anche una pianista che usava lo strumento quasi come un motore ritmico, più che come un accompagnamento armonico. Ecco. Questo dava alla sua performance una fisicità particolare, più ruvida e personale rispetto alla classica ballata che ci si aspetta sul palco sanremese. Dal punto di vista vocale, Dolce Nera porta subito in primo piano il suo timbro un po' scuro, leggermente graffiato, sabbiato, capace di passare da una frase quasi parlata a un'apertura potente, senza perdere la sua identità, la sua riconoscibilità. Non cerca la perfezione levigata, ma cerca presenza, impatto. E in questo sta il ponte con i Negrita, due mondi diversi, ma la stessa urgenza di non restare fermi. Chiude qui la puntata dedicata a chi cambia, chi esce, cerca, sbaglia e ricomincia. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter e adesso alziamo il volume. Ci salutiamo con Dolce Nera, Siamo tutti là fuori.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Play Music Like.
1: L'estate è calda, il volume è pronto a salire e noi siamo qui per accompagnarvi in un nuovo viaggio tra suoni freschi, novità e canzoni tutte da scoprire. Qui la musica profuma di sole, libertà, leggerezza e voglia di ballare. Preparatevi a lasciarvi sorprendere, a seguire il beat e magari a muovere anche un po' i piedini. Si parte! Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

ci sono amori che restano sospesi tra ricordi e occasioni mancate e parole arrivate troppo tardi. Kami torna con Left Behind insieme a Damian, un brano intenso, elettronico, malinconico, dove il rimpianto incontra la maturità di chi impara a lasciare andare. Synth pop, influenze dance, EDM, atmosfere notturne e un ritornello che arriva dritto alle emozioni. A Play Music Like, Left Behind, Kami con Damian.

mare. Provate a chiudere gli occhi e immaginate il Salento, il mare, il caldo sulla pelle, una radio accesa, gli amici, una chitarra e la voglia di vivere l'estate fino all'alba. Da queste immagini nasce Sutta Lusule, il nuovo singolo di Michele Coletta, un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia

1980. Entrò in classifica italiana il 21 giugno del 1980. Nell'agosto dello stesso anno raggiunse il primo posto, mantenendolo per 6 settimane. Fu il 4° singolo più venduto dell'anno. Lui era Gianni Togni. Il suo brano si intitolava Luna.

25 anni dopo Tre Parole, Valeria Rossi torna a celebrare una pagina indimenticabile del pop italiano, guardando al presente con una nuova canzone. Arriva Rivedendo Te, il nuovo singolo firmato con SSD Project e Vima. Un incontro tra melodia italiana, pop contemporaneo e vibrazioni dance ed elettroniche. Quando il ricordo incontra il ritmo, nasce una nuova estate da cantare. Rivedendo Te, SSD Project, Vima e Valeria Rossi.

E anche questa puntata di Play Music Like arriva alla sua conclusione. È stato un viaggio pieno di ritmo, energia, colori d'estate e tanta musica nuova da scoprire. Quella che arriva all'improvviso, ti sorprende, ti conquista e magari ti fa anche ballare. Grazie per essere stati con noi. Continuate a lasciarvi sorprendere da ogni nota. Da Play Music Like è tutto. Un grande saluto, un abbraccio e appuntamento alla prossima! Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Felicità! Felicità.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Benvenuti amici, io sono Desi Claire e vi diamo il benvenuto su Red Carpet. Qui con me c'è...
4: Eleonora Cassandra Spago, vi aspettiamo in questo nuovo format dove parleremo di tantissime cose: cinema, musica, arte, canzoni, cioè un contenuto bellissimo.
3: State con noi.
4: Bentornati radioascoltatori. Allora, in questa puntata di Claire.
5: Ciao amore.
4: Ciao, tutto bene? Sì. Spero tutto bene. Tu sì, sai sì, che in questa puntata abbiamo l'intervista nell'intervista. Perché?
5: Sì, sono tanto
4: perché
5: contenta.
4: Parliamo dell'ospite che abbiamo oggi, naturalmente la possiamo mettere al di sopra le interviste, perché chi più di lei può conoscere il mondo della comunicazione,
5: certo,
4: no? Dei talenti. Infatti diamo il benvenuto a Marianna Pignatelli.
5: Wow, ciao Marianna.
6: Buongiorno ragazzi,
5: ciao.
6: Buongiorno radioascoltatori.
5: Ma che bello,
6: buongiorno,
5: che sprinto.
6: Sì, buongiorno Eleonora.
4: Mamma,
6: oggi sembra vedere
4: allora,
6: il spritz.
5: Dai.
4: Spritz. Bene, allora Marianna Pignatelli la conosciamo, giornalista, pubblicista, attenta stampa e produttrice di talenti.
5: Certo.
4: Opera nel settore della moda, dello spettacolo e del gossip in Italia, no?
5: Certo.
4: E cura rassegne stampe, rubriche, interviste per diversi blog e riviste nazionali. Avremo tanto veramente da dire su Marianna, soprattutto certo, perché non è facile trovare un ufficio stampa che veramente prende a cuore chi entra nel suo business di lavoro. È vero Marianna che tu sei molto sensibile al tuo prossimo?
6: Non ho capito Eleonora, scusami,
4: che tu sei molto sensibile, no? Quando entrano dei talenti nel tuo business di lavoro, tu oltre al fatto di promuoverli entri molto in contatto, no? In dinamiche di sensibilità verso di loro.
6: È normale, se non fai così come devi fare?
5: Ma non è scontato,
6: devi camminare come tutti gli altri? No, devi essere buona di cuore vedendo il cuore delle persone o dei ragazzi o delle ragazze che vogliono andare al di là di quello che gli altri non danno.
5: Certo.
6: Adesso è così.
5: Certo, è importantissimo, ecco. Importantissimo.
4: Allora, però in questa puntata, che naturalmente chi conosce Marianna Pignatelli sa bene quello che fa, vorrei parlare allora primo del premio Colosseo e poi di Voci dal Mediterraneo e poi naturalmente aggiungiamo anche qualcosa che bolle in pentola.
5: Ma
4: prego
5: certo.
4: Marianna, allora parliamo del premio Colosseo.
6: Allora, il premio Colosseo d'Oro, un premio spettacolare, e voglio ringraziare rigorosamente Gennaro Ruggero e Angelica Loredananto, che sono due splendide persone che, credimi, non è da tutti avere un premio del genere. È una cosa, un'emozione troppo forte. Poi l'hanno fatto questo evento qua a fianco a un ospedale, perché dove hanno fatto l'evento è proprio la prima stanza di un ospedale.
5: Mamma mia.
6: Che adesso è diventato un museo.
5: Che meraviglia.
6: È una cosa proprio bella, bella, bella.
5: Ma che
6: e
5: meraviglia.
6: Voglio ringraziare con tutto il cuore loro due, perché sono delle persone belle, belle assai.
5: Certo, ma le persone di cui si circonda Marianna sono tutte belle, io volevo ribadire solo questo, le persone di cui si circonda Marianna e che rimangono comunque legate poi a Marianna, perché alcuni vabbè, sono tutte persone splendide, quelle che rimangono legate a Marianna, perché poi Marianna Pignatelli io l'ho conosciuta come una donna molto brava, molto di cuore, ma anche molto rigorosa e... è inflessibile, molto, molto forte di carattere, quindi è una bellissima cosa, ci dà sempre delle novità splendide. Io la ringrazio tanto, è una persona d'oro. Chiudo parentesi, andiamo avanti. Eleonora,
4: scusami. Comunque è interessante questa cosa dell'ospedale, perché sì, veramente fa capire la sensibilità che c'è intorno comunque a questo premio, certo, d'oro del Colosseo. Marianna, quando sei arrivata a ritirare, diciamo, il premio, credo che sia stato veramente emozionante, no? Entrare in questo luogo dove naturalmente ci sono persone che vengono curate e che vengono anche premiate, no? È stato un contesto bellissimo.
6: Ma lì ci stavano dottori che sono stati premiati, capito? Io quando sono entrata in questo spiazzale mi sono vista pronto soccorso, ho detto adesso me ne vado in ospedale. Invece no, poi di fronte c'era questa stanza che alla fine è diventato un museo, con tutte le cose antiche dentro, belle, che ho detto ma che cosa sta succedendo? Poi parlando sono usciti da sotto dottori, imprenditori grossi, che è una cosa bella, questo premio mi ha fatto talmente emozionare che io non sono riuscita a dire niente, ragazzi.
5: Ma ti sentiamo? Detto,
6: no, mi sentite?
5: No, ti sentiamo che sei emozionata rispetto alle altre volte della
4: sentita. Si sente? Non sto
6: scherzando. Io quando sono andata lì che mi hanno chiamato per il premio, io non gli ho detto niente, ho detto grazie a tutti, scusatemi, ma io mi prendo questo premio, facciamoci una foto e ciao.
5: Ti sei emozionata?
6: Sì, ero emozionata per non far vedere che stavo tremando, perché questo premio è proprio bello, bello, bello. Poi insieme stavano i gladiatori che diciamo incoronavano tutto ciò, una cosa molto bella, una cerimonia bellissima.
5: Meraviglioso, noi siamo tanto contente per te.
4: Veramente. E penso che nello stesso premio, nello stesso luogo, nelle stesse emozioni, anche Massimo Calzano, vero?
6: Sì. Arianna, certo, lui stava con
4: naturalmente,
6: me.
4: Ecco.
6: Lui stava con me, stava lui e stava anche Giuseppe Lanzetta.
5: Ecco, i nostri amici, che salutiamo, certo.
6: Che ci troveremo insieme in Sicilia.
5: Wow, che bello.
4: Proprio ecco, proprio. Parliamo di questo premio, del Voce del Mediterraneo, prego.
6: Oh, ci troveremo in Sicilia, precisamente a Petrosino. Saranno 3 giorni in piazza, sarà uno spettacolo vivente, perché tutto ciò che stiamo lavorando già si vede, il nostro lavoro come si sta empiando in questo luogo. Però ti dirò che io quando sarò laggiù ci metterò ancora di più. Sì. Ragazzi siciliani, ricordatevi che sta scendendo la Pignatelli e io sono sprint, è inutile, non mi abbatte nessuno.
5: No, questo è vero, questo è vero.
6: Non mi abbatte nessuno, specialmente se uno mi vuole togliere il sorriso, è una cosa impossibile, è una cosa impossibile. Comunque, insieme a noi, però ragazzi mi dovete permettere questo, perché io voglio salutare tutti i ragazzi che stanno lavorando con me.
5: Ma certo, ci mancherebbe.
6: Io voglio salutare Giulio Strocchi.
5: Grande Giulio.
6: Immacolata Antonacci.
4: Giulio.
6: Daisy Claire, sei fantastica. Eleonora da Sangue e Svago, una bomba atomica. Però ricordo, tu sei una bomba atomica. Io sono 2 vulcani messi insieme.
5: Sì, è vero.
4: Io sto imparando da te, però, Marianna. Tu sei per me, sei un'ottima maestra.
5: È vero.
6: Vorrei salutare Giuseppe De Carlo.
5: Grande, anche il nostro amico. Nostro amico. È bravissimo.
6: Aspettate, perché me li ho scritti, perché se no non mi ricordo. E vorrei anche salutare un bravissimo ragazzo che, diciamo, stiamo collaborando. Si chiama Flavio Cinnaro. È un ragazzo stupendo. Lo sai che cosa mi ha detto?
5: Cosa?
6: Non vede l'ora di conoscermi.
5: Ragazzi,
6: quello quando mi conosce, quello di questo non se deve andare più da fianco mio. Ha detto che sono in esplosione. E sì, che ci devo fare?
5: E niente, il tuo carattere.
6: Ricordatevi, non mancate 7, 8 e 9 in piazza Petrosino, perché io ci sarò.
5: Bello.
6: Con sempre io ci sarò. E ti dirò di più, non sanno ancora niente gli organizzatori.
5: E io
6: ve lo dico a voi, spoiler.
5: Grazie.
6: Io chiamerò sceglierò una cantante o un cantante e farò un qualcosa di spettacolare.
5: Immaginiamo.
6: Usciranno interviste in radio, interviste normali, interviste del mondo. Gli farò. Ma non chi vince. Io devo scegliere uno che non vince, uno che mi fa battere il cuore. Canta. Se mi fa battere.
4: Allora lo avremo anche da noi, Marianna, ce lo può dire anche da noi.
6: Ma è normale.
5: Grazie.
6: Voi siete il mio, come si dice, il mio apporto, tutti quelli che ho nominato. Il mio abbraccio.
5: Grazie Mari. Grazie, è importante. Adesso, a parte tutti gli scherzi e le risate, e uno può fare il cretino, però questi sono veramente complimenti importantissimi. Ma perché sappiamo da chi vengono, e quindi grazie di cuore. Io e Eleonora ci mettiamo tanto impegno anche noi a fare ciò che facciamo.
6: Anch'io mi metto tanto
5: certo impegno. E lo so.
6: E Claro, ricordati che il 6 di agosto c'è una sorpresa anche per te.
5: Grazie, ma certo, ti ringrazio tantissimo.
4: Ma guarda che io non Marianna, però lo saldo con le librerie, poi ci sarà sorprese per tutti. Però me lo diciamo ancora.
6: Ma guarda che ci sono. È vero questo, perché ci sta è un'altra cosa. Non spogliamo niente. Diciamo solo qualche cosina. Io e Eleonora Castano e Spago abbiamo fatto un qualcosa che nessuno si metterà più in tasca, perché ci hanno rubato tutto.
4: Allora.
6: Con il nostro avere, perché noi siamo persone che aiutiamo tutti, ci hanno baccagliato. Si sono fottuti i soldi in tasca, e a me questa cosa dà fastidio, e allora l'abbiamo fatta io e Eleonora,
5: e avete fatto benissimo
6: volta facciamo la bomba atomica.
5: Bene,
4: ecco. È vero.
6: Bene. Il vulcano si sta urtando, mi dispiace.
5: Ma era giusto così.
4: Allora, tornando a parlare di Petrosino, Marianna, allora questa manifestazione mi sembra che sia il terzo anno, vi presenterà appunto Massimo Galfano insieme con Natalia Caldonaccio, poi ci saranno anche le riprese televisive, no? A Petrosino. E poi Marianna appunto sceglierà un cantante o una cantante a suo piacere, naturalmente, che ne emozionerà di più, per portarlo comunque, diciamo, a avere una maggiore possibilità di farti conoscere, di promozione, eccetera, eccetera, ne siamo certi. Marianna, ma il fatto che tu appunto sarai in Sicilia in queste tre sere, no? Come prevedi il tutto? Tu che sei così una bomba atomica, quando arriverai? Perché ogni volta che tu vai in un posto, bene o male, lasci sempre il segno. Io credo che oltre a un cantante preferito tornerai con tante tasche piene di persone che si avvicineranno a te e che vorranno collaborare, questo te lo auguriamo. Che ne dici?
6: Io dico che ci hai seccato tutto, ce l'hai seccato tutto.
5: Bene.
6: Ci hai seccato tutto. Peccato che sto a una Sicilia, diciamo, all'opposta, perché se sta a Sicilia, a Catania, che volevo riabbracciare Angelo Famao, perché è un amico mio.
5: Vabbè, ma ci saranno altre occasioni, dai, ce l'avete piena di occasioni.
6: No, non si sa, ancora qui abbraccerò qualche altro che io non so, e me lo vedrò tante, chi lo sa.
5: E certo.
4: E chi lo sa. Io volevo fare una domanda a Marianna. Marianna, tu quando eri bambina, quando eri ragazza, era questo quello che tu volevi fare, o questo lavoro ti è entrato per caso nella tua vita?
6: No, io volevo fare questo. Che io volevo fare, quello che volevo fare io precisamente era studiare come una giornalista molto molto importante, ma purtroppo mi hanno spezzato le gambe. Dopo un po' che sono arrivata a 40 anni è passato il treno, e quel treno me lo so preso tutto, mi sono preso tutti i vagoni, tutti me li sono presi.
5: Hai fatto bene,
6: un mese di tempo ho conquistato tutti, partendo dalla rivista più piccola a quella più grande.
5: Certo, ma perché sei molto brava e professionale, Marianna, e soprattutto credi in quello che fai, che non è da tutti, cioè non è proprio una cosa scontata.
6: Allora adesso ti dico solo una cosa, noi scherziamo, giochiamo, va bene, però sul lavoro io sono pericolosa. Perché io sul lavoro sono molto cattiva. Tu mi dici perché è cattiva? Perché sono seria. Io non penso, io devo andare a Petrosino, che qualcuno può dire ma lì c'è il mare, tu andrai al mare, io manco mi porto il costume da bagno, perché io starò lì a vedere tutta sta cosa come va, perché io devo capire, 7, 8 e 9 io devo essere una persona standard, lì che sto lavorando, non che sto andando in vacanza.
5: Ma perché quello è il tuo lavoro, amore.
4: Tu pensi che quando vai a fare qualcosa in una città, penso che devi fare la turista, non hanno proprio capito niente.
6: Loro lo sai che cos'è il problema? Che stanno delle persone che fanno questo, che vanno lì solo a guardare così e si vanno a fare fuffa. Io no.
5: Ma se fai così, quello che poi produci alla fine è fuffa. Se uno va per lavoro, va per lavoro. Questo secondo me è importante, è un messaggio importante da trasmettere, ma anche ai giovani, anche a chi comincia a fare questo lavoro. Se tu fai un lavoro che riguarda anche l'arte, sappi che quello è lavoro, deve essere lavoro. Tutti quelli che ti dicono che cosa fai l'artista, sì, ma poi che cosa fai di lavoro, non sanno tutto l'ambaradan che c'è dietro.
6: La procedura come
5: esatto, va. Esatto, esatto, molto importante.
4: Posso aggiungere una cosa? Allora, siccome questa è un'intervista unica per Marianna, no? Generalmente sempre in compagnia di qualche artista o di qualche collega, volevo anche ricordare che Marianna unisce tutto questo anche alla famiglia, perché lei è mamma. Marianna, cosa dicono i tuoi figli di una mamma così squalo, bella dentro, intraprendente?
6: Dice che sono pazza, dicono che io sono pazza.
5: Vabbè.
6: A 50 anni sei ancora esplosiva, meglio così.
5: Ma loro devono ringraziare anche perché nelle loro vene scorre il tuo sangue e insomma sarai pure pazza, ma sei una leonessa e sei molto professionale, quindi io sarei orgogliosa. Penso che ti dicano ovviamente pazza per dire che sei, come dicevi tu, due vulcani assieme.
6: Due vulcani insieme,
5: ecco.
6: Due vulcani, Etna
5: già.
6: E Stupio insieme. Vedi che cosa succede.
5: Mamma mia. Comunque, ragazze, a me sta venendo, a forza di sentire parlare di voci dal Mediterraneo, mi sta venendo una voglia di Sicilia, dove sono stata una volta sola, che voi non immaginate, ma veramente. Me la sto sognando.
6: E ci vieni pure tu.
5: Sì, guarda, ci verrò sicuramente un giorno, non lo so, in questa occasione. La vedo dura perché, come dicevamo prima, ovviamente c'è pure la famiglia di mezzo, c'è tutta la vita dietro, ma mi sta venendo una voglia, Marianna, che tu non hai neanche idea, guarda, come le donne incinte, ma non sono incinta, che bello, sono tanto contenta per te che andrai e sì.
4: E poi a Sicilia è la mia terra,
5: certo.
4: La mia terra.
6: Sicilia è focosa, è bella,
5: è magica.
6: Io non sono stata mai a Petrosino, voglio vedere la gente di Petrosino com'è. Voglio vedere se è calda come la Puglia. Vediamo insieme che cosa succede. Puglia e Petrosino, che cosa succede?
5: Ma chissà, chissà, i siciliani sono molto forti, sono molto forti, quindi vedremo, poi ci racconterai, poi se ci sarà l'opportunità, come dicevamo, vorremmo anche noi conoscere Flavio Gennaro, che appunto vuole assolutamente conoscere Marianna Pignatelli e sta aspettando con ansia questo momento, quindi fantastico.
6: È un ragazzo bravissimo, proprio bravo, che io con lui parlo in dialetto, ma questa da dove prende tutta questa energia? Dice, speriamo che ci incontriamo di persona.
5: Certo, io lo spero.
6: Gennaro, ricordati che io sto lì.
5: Si ricorderà sicuramente, si ricorderà sicuramente. Ma io ogni volta rimango, Eleonora, stupita dalla carica di Marianna, che ha la bella facoltà di trasmettertela. Cioè, perché se tu sei un po' giù di energia, poi senti Marianna Pignatelli, dici, mamma mia, mi sono ricaricata. E le sue con noi sono sempre interviste splendide. A me la domanda che...
4: Posso aggiungere che Marianna è così... che ha un carattere esclusivo, è pugliese, per cui le donne del sud si sa. Beh, anche secondo me è un po' risultato, perché ha dovuto diventare squalo.
5: Certo.
4: Capito?
5: Certo.
4: Perché i pesci rossi mangiano tutti, e lei credo che abbia anche subito spesso persone che hanno tentato di fargli del male. Alla fine diventi uno squalo.
5: Certo.
4: Per tutelare quello che tu fai e il grande impegno che tu metti. Per forza devi diventare così, se no ti mangiano. Questo è un lavoro dove i nulla facenti, i nulla di talenti sono più pretenziosi di quelli che hanno talento, spesso e volentieri. Vero, Marianna?
6: Verissimo, hai ragione, Eleonora, hai ragione. ormai è così, devi stare molto attenta a quello che fai. Noi abbiamo qualcosa in comune, Eleonora.
4: Sì,
6: abbiamo qualcosa di bello in comune, che noi possiamo dare tutti i contatti a chi vogliamo, a chi vogliamo, non c'è più niente. Però il bello tra noi due che noi ci capiamo a braccio, che
4: vero.
6: Io chiamo te, è una cosa amore a prima vista, nessuno ci può spezzare le gambe. E bene, questa è una cosa molto bella, ragazzi. Bene, molto bella.
4: E soprattutto il rispetto, no? Perché quello che manca è proprio il rispetto, capisci, Marianna? Tu magari aiuti una persona, non è che quella persona poi ti dice grazie, no, usa tutto quello che tu gli hai dato a, a, per i fatti suoi, no?
6: E poi ti chiama senza a prendere ordini.
4: Ecco,
6: chiama a me o ecco, senza prendere ordini.
4: Sì, veramente. Marianna, senti, ma cosa ti manca nella vita, diciamo, per ancora aumentare questa tua passione per questo lavoro? C'è un sogno nel cassetto?
6: Devo andare in Colombia.
5: Wow!
4: Ah, sì, come mai?
6: Non lo so, io voglio andare in Colombia.
5: Senti il richiamo di questa, da parte di questa terra? Beh, posti fighi, pericolosi, a me fanno un po' paura, però fighi, devono essere
6: pericolosi. Fighi.
5: Ma non lo so.
6: Pericolo, tutti pericolosi. Scusa, quanta persona è nata a mezzo alla strada?
5: Hai ragione.
6: Che cosa può essere più pericoloso?
5: Hai ragione, quello sì.
6: Cosa può essere più pericoloso?
5: Senti, ma com'è mai la,
4: come mai
5: la Colombia?
4: Come mai questo paese? E poi l'America è bellissima.
6: Se mi chiedete perché, io vi dico non lo so. E vi dico preciso dove voglio andare. Io voglio andare a Fratellino.
5: Wow. Wow.
6: E non ho capito perché voglio andare là. Io non ho capito. Ci andrò a per, ragazzi. E vi farò sapere perché io volevo andare alla Colombia.
5: Sì, ce lo devi far sapere.

0: una videochiamata.
1: Ecco.
0: E vi chiamo anche da una sede molto importante della Columbia, che fanno molto radio e TV insieme, che mi hanno invitato.
1: Bene, bene.
2: Ma questa cosa,
1: quante cose
2: c'è nel cassetto di questo paese del Sud America, non avrei mai pensato.
1: Sì, infatti,
2: Marianna,
1: interessante.
2: Ti faccio una domanda ancora personale, poi ricordiamo ancora il tutto. Sei felice di quello che tu hai ottenuto nella tua vita? Tu sei una donna felice?
0: Io sono felicissima di tutto ciò che tengo. Pure certe volte che stanno alti e bassi, però sono felice. Che cosa potevo
2: dire? Vedi.
0: C'ho due figli belli, c'ho un nipotino bellissimo, c'ho un marito spettacolare. Che cosa posso avere di più della vita?
1: Niente.
2: È vero.
1: Niente.
2: È in più. È un lavoro bellissimo anche, bellissimo.
0: E c'ho due cani, un volpino e un lupo spettacolare.
1: Che bello il volpino, io ne ho avuti, sono bellissimi. Senti, anch'io una domanda per Marianna, poi capisco che vabbè, dobbiamo andare in chiusura, però è una cosa a cui tenevo tanto. Marianna Pignatelli, come dicevamo, è una donna fortissima ed è un vulcano. Noi siamo artisti, il nostro compito è anche quello di far sorridere, intrattenere, portare l'arte nel mondo, che sia informazione, che sia spettacolo. Uno dei nostri mali moderni, purtroppo, è la depressione. Ne parlo perché è un periodo dove mi tocca personalmente la mia famiglia. Me sento che ci sono tante persone, soprattutto donne, che ne soffrono. Marianna, tu che sei così esplosiva e forte, un consiglio a chi in questo momento purtroppo ha questa malattia, perché ricordiamolo, la depressione è una malattia, l'arte serve anche a curarla. Un consiglio personale, se ti va di darlo, un qualcosa che possa far stare meglio, se vuoi.
0: Allora ragazzi, vi do un consiglio col cuore veramente, non sto scherzando. Non pensate a niente, togliete la depressione, tutti questi pensieri, che sono pensieri che diventa la depressione. Aprite il mondo e andate, dovete buttarla fuori. Tu mi dici, ma perché? Ragazzi, vi dico solo una cosa, io ho una malattia molto brutta e manco la voglio dire. Se io ascoltavo le persone in questo momento, io non sarei qui a parlare con voi, me ne ero già in depressione. Invece è impossibile, perché io ho uscito la tigre che in me, certo, mando in depressione le persone. Certo. Allora io dico, fate come io ho fatto, mandate in depressione chi vi fa del male. Non pensate a niente. Io non penso a niente. Io campo alla giornata. Ogni giorno è un sorriso. Ogni giorno che è una cosa molto bella. Che sentite a me, togliete quel pezzo dello stomaco che non va bene. La vita è bella. Si campa solo una volta.
1: Brava.
0: E questo ve lo posso garantire, cara Desi Claire, te lo posso garantire.
1: E io ci credo. E io ci credo.
0: Me, qualche persona al mio posto, che è tenere tutto ciò che io ho oggi, sarebbe stato depresso 100%, chissà. E ragazzi, su con la vita, basta stare preso, metterla qualche parte.
1: Quando
0: vi sentite che non va bene il cervello,
1: certo,
0: che mangiate un ghiacciolo, mangiatevi un
2: cervello.
1: Fantastico.
0: Sì, io l'ho interpretata a mio modo,
1: certo,
0: perché io posso dire sta cosa perché Eleonora sa il motivo reale.
1: Certo. Noi lo possiamo intravedere, lo possiamo immaginare, ma il consiglio che tu hai dato è prezioso e secondo me, se qualcuno chi ci ascolta e ha questo tipo di problema, secondo me un sorrisino glielo strappiamo, o un motivo, un'altra arma per combattere questa cosa gliela diamo. Poi ovviamente tutte le scelte sono personali, però grazie Marianna, perché è molto importante quello che di cui stiamo parlando.
0: Tanti telespettatori radiofonici, vabbè, non fanno una risata, ascoltate, non pensate a nessuno, il sorriso dalla bocca non ve lo deve togliere nessuno. A me manco, certo, se mi tagli la lingua e se mi tagli la bocca, tanti ci sorridono ugualmente.
1: Certo, fantastica, ecco, meravigliosa.
2: Cara Desi. Allora, noi ringraziamo la nostra ospite, benvenuta e ben veramente amata, dicendovi, Marianna, ci sono persone che lasciano segno ovunque vanno. E c'è tu sei una di quelle.
1: Certo.
2: E che la tua presenza, ricordi, che è un dono prezioso. E l'amicizia con chi c'era con te può essere un posto molto sicuro.

0: cui grazie per la luce e la persona splendida che sei.
1: Grazie.
0: Un bacione enorme.
1: Ciao Mari. Ciao.
2: Amo pure il lato scattato. Da storia.
1: Buona.
2: Vabbè raga, dobbiamo sorridere.
1: Certo.
0: Quindi, e vi ricordiamo Voci del Mediterraneo con la voce di Marianna Pignatella per il Brusino. Vi ricordiamo le date, Marianna.
2: 7, 8 e 9 di agosto.
1: Benissimo.
0: Mi raccomando, seguite sui social, lei è attiva dappertutto, per cui per qualsiasi cosa, promozione, ecco, tutto ciò che è artistico, lei rimane sempre a vostra disposizione. Però anche a vostro discarico, mi raccomando. Un bacione.
2: Grazie
0: Marianna Pignatella.
1: Un bacio ragazzi, a presto.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi ci immergiamo nell'universo del rock italiano e di ritmi travolgenti, capaci di trasformare le parole in un abbraccio di pura energia, quella che rimane poi nel tempo. Iniziamo con una band molto amata del nostro panorama, sono i Litfiba con la loro emozionante Il mio corpo che cambia. Se la metamorfosi avesse una forma, in questo pezzo sarebbe quella di un'onda d'urto elettrica sotto i riflettori di un palco. I Litfiba ci cantano di non di grandi gesti, ma di esserci e soprattutto di essere in evoluzione, di essere sì un punto fermo, ma di reggere il cambiamento. L'obiettivo in questo caso è la propria libertà, bisogna promettere a se stessi di non lasciarsi mai ingannare dalle apparenze, nemmeno quando la strada del cambiamento sembra difficile e in salita. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano è stato scritto da Piero Pelù e Ghigo Renzulli ed è diventato uno dei singoli di punta del loro fortunatissimo album Infinito del 1999. La collaborazione è data da una profonda conoscenza e collaborazione artistica e Pelù ha dichiarato di aver voluto queste parole pensando proprio alla capacità unica della musica rock di rendere eterna la transizione fisica e spirituale di ognuno di noi, cioè il cambiamento che comunque inevitabilmente avviene nel tempo, dentro ciascuno di noi e anche fuori. Accolto con un successo commerciale travolgente, questo pezzo ha sancito un record di vendite assolute per la band, segnando però nel contempo la fine di un'epoca storica prima della loro prima separazione, si sono separati più volte. Poi l'altro significato che il cambiamento non è un concetto astratto lontano, ma implica comunque mantenere un'essenza, mentre tutto il resto cade a pezzi, bisogna comunque tenere fede a se stessi, accettarsi e ripararsi. Quando Piero canta Il mio corpo che cambia è un'astronave pronta a partire, ci sta dicendo che bisogna accettare il cambiamento e prenderlo davvero come un punto di partenza per una nuova avventura, per un nuovo percorso. Quindi è davvero un messaggio molto molto positivo. Ora poi io di solito dico sempre di fare attenzione all'arrangiamento e alla voce. Qua mi piace dire che tutto l'arrangiamento è una specie di coperta energetica da usare quando siamo un po' giù. Allora dai, chiudiamo gli occhi, lasciamoci travolgere, oculare, ecco, da questa splendida promessa rock. Il mio corpo che cambia dei Litfiba.

Misteria, eccoci di nuovo insieme dopo questa voce che qualcuno definisce di cuoio dei Litfiba, perché poi è sempre bello anche andare a cercare dei paragoni per definire il timbro, la vocalità dei vari cantanti, specialmente quando sono così particolari e caratteristici, come in questo caso quella di Piero Pelù. E ora siamo pronti per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. E come dico sempre, si cambia marcia o si gira il lato B del disco, come facevamo una volta. Ci aspetta un altro ambiente, il re del blues italiano, Zucchero Sugar Fornaciari, e la sua travolgente ed esplosiva Baila Morena. Niente mutazioni, né esteriori né interiori, ma una bella, semplice, limpida, aperta e sensuale riscossa a ritmo di danza. Zucchero prende il calore del blues e lo trasforma in un manifesto di forza e di seduzione, unendo la grinta del sound internazionale alla sua particolare, anche impeccabile, tecnica vocale ed espressiva e, quando serve, magnificamente travolgente. L'ispirazione di questo brano nasce ai tempi dell'album Shake del 2001. Baila Morena è una tappa fondamentale di questo percorso musicale, e quando la musica guarisce ogni ferita si decide che si riesce a restare interi e a non spezzarsi, anche se l'istinto un po' ci travolge e ci spinge. Ma forse non tutti sanno che Zucchero ha vissuto una seconda giovinezza internazionale con questo pezzo, ma qualche anno dopo la sua uscita. Nel 2006, infatti, il brano è stato inserito nella colonna sonora del film francese Le Bronzé numero 3, scatenando un successo planetario travolgente. In Francia la canzone aveva conquistato la vetta della classifica fra i singoli più venduti, ma per settimane, portando Zucchero a registrare anche una versione speciale in duetto con Immanà. La sua interpretazione mette in luce parole di rinascita e di festa, rendendole uniche grazie alle sfumature calde del suo timbro. E l'altra cosa divertente è che in questo brano c'è anche un po' uno strano mix, e lo dice lui stesso, dove unisce lo slang inglese all'italiano, celebrando un po' anche il suo modo di surfare fra tante culture, perché lui è una nostra stella, ma è anche una stella internazionale. E allora, diciamo che se prima i Litfiba ci hanno cullato con la cura del corpo in trasformazione, Zucchero che fa? Ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare liberi col corpo che abbiamo, che è sicuramente quello giusto. Concludiamo la puntata tutta dedicata a due straordinarie voci e a straordinari ritmi ed energie tutte italiane. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Musical Chatter. Alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme Zucchero con Baila Morena.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio. Buon ascolto!
4: Benvenuti a tutti, bentornati a Nuovi Solchi, sono Fabio e vi do il benvenuto su questo emittente per il vostro programma di novità discografiche settimanali, che spero possa anche diventare il vostro programma preferito. Cosa ho selezionato oggi per voi? 8 brani, tra quelli pubblicati venerdì 24, Nugenea, Ed l'Amante, Mannarino, Charlie X, Willow, Tyla ed infine Jenny. Ma prima un piacevole ritorno, con un singolo bellissimo sia per testo sia per intensità, un brano in cui troviamo classe, eleganza, livello e produzione artistica e intensità emotiva che solo i big e le big della musica italiana possiedono e sanno veicolare al meglio. Lei è una cantante romana, con Manchi, la voce è quella di Paola Turci.
3: Stai su ascoltando Nuovi Solchi, il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi.

veramente un testo, possiamo definirlo elegante. Il testo trasmette il pensiero che fa capire quanto siamo piccoli di fronte a ciò che accade, ma al contrario, quanto possiamo diventare dei giganti quando ne prendiamo atto e scegliamo di custodire con garbo e tutto con cura. Quella di Paola Turci è una voce controllata, a volte, se ci avete fatto caso, spezzata un po' anche dall'emozione di questo racconto basato sulla mancanza della persona amata. Ma lei non racconta solo la mancanza per cercare una consolazione, bensì così per metabolizzare, possiamo dire, l'accaduto e andare avanti senza dimenticare. Costruire quindi il ricordo, portarlo dentro di sé e, nel bene o nel male, valorizzarlo. Una parola per definire questo brano? Splendente. Nuovo brano anche per una cantante che la critica specializzata definisce come pop eclettica di forte ispirazione elettronica. E dopo aver raggiunto l'apice del successo con il fantastico, veramente molto bello, album Brat nel 2024, Cellex ci riprova con un nuovo album, Music Fashion Film, il suo album del 2026, da cui è stato tratto il nuovo singolo Camera. Let's go.

In questo brano i fans di Charlie avranno sicuramente notato che lei lima un po' gli spigoli elettronici per lasciare così, per così dire, spazio a chitarre e tagli pop sofisticati. Ecco, richiama un po' quella che è l'attitudine già sperimentata in Rock Music, il suo precedente singolo uscito a maggio. Un brano che si può definire consapevole, forse meno incendiario del passato, ma sicuramente capace di confermare quella scrittura mutevole e super contemporanea. Il pezzo rappresenta il pilastro visivo e tematico dedicato alla settima arte all'interno del suo progetto discografico del nuovo album. Che dire? Allora cinema! Ora, un gruppo che a me personalmente piace davvero tanto, piace molto soprattutto per il tipo di sonorità che riporta un po' al funk e alla fusion degli anni 70, al quale in questo brano si unisce anche la voce di Fabiana Martone. Il nuovo singolo, il terzo estratto dal loro ultimo album People of the Moon, con il loro sound inconfondibile, sono in Nugenea con Carré.

E anche in questo caso il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno unito la loro musica, come detto, alla voce di Fabiana Martone per raccontare questo singolo di fragilità umana, il senso di smarrimento e bisogno di ritrovare il sostegno degli altri, trasformando però questa insicurezza in quella che è l'energia positiva attraverso il ritmo e attraverso la condivisione. Personalmente lo definisco un gioiello. Un altro brano novità è quello di Willow, al secolo Willow Smith, figlia di Will Smith, con cui ha anche debuttato nel film Io sono la leggenda. 26 anni, 10 album alle spalle, l'ultimo dei quali The Triad, contiene diverse tracce e la decima traccia è Bone Collector, il cui testo esplora i temi della trasformazione profonda, della spiritualità e della bellezza che rinasce dalla distruzione e dalla decomposizione emotiva. Ecco a voi, Willow. Thank you.

0: Ed è un brano particolare questo di Willow, in cui lei stessa prosegue quel suo percorso di indipendenza sonora, che la porta in questo caso a fondere l'alternativa e l'R&B contemporaneo, in una, definiamola pure, trama ipnotica. La scrittura in questo caso privilegia quelle che sono atmosfere liquide e ricerca timbrica. Sì, c'è stata una maturità evidente, ma manca ancora quel qualche cosa in più per raggiungere la sintesi definitiva. Cosa dice? Cosa dite voi? La definiamo magnetica? Il prossimo singolo.
1: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vino. Suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: È un singolo, il prossimo, che unisce due voci crude, due cantautori che attingono a pieni mani dall'alt rock per ricreare questa seconda versione di un brano contenuto in tutte e due le forme, nel nuovo album, nella stessa figura principale del progetto. Detta così sembra buttata la casa, in realtà no. È dal secolo Stefano Rampoldi, già voce 30 anni fa del ritmo tribale, in questo brano duetta con l'amante, in questa nuova versione di Ezechiele. Dopo ne parliamo.

In apertura ho parlato di seconda versione, perché vedete, Edda scrisse Ezechiele per poi dopo escluderlo dall'album Messe Sporche pubblicato ad ottobre. Era forte, era potente, ma mancava di quel tocco di angoscia e disperazione che invece in questa versione l'amante riesce a donare con i suoi acuti e il suo quasi urlare certi concetti. Un brano che è diventato un instant classic del genere. Un uomo e una donna che si incontrano per raccontare questa storia attraverso un incontro così tra due generazioni completamente diversa. Edda, classe 63, l'amante classe 99, che potrebbe essere sua figlia. Viscerale. E ora un singolo dove c'è un equilibrio convincente fra pulsazioni afrobeat e R&B patinato. Il risultato è un brano avvolgente dalla tessitura sonora corposa. Lei è giovanissima, sudafricana, ha iniziato a ricercare visibilità pubblicando cover di canzoni varie su YouTube e nel 2022 i primi successi. Lei si chiama Tyla e Tad Girl è il nuovo estratto da Hip Hop, il suo

Tyla predilige atmosfera e sensualità in un progetto che davvero punta a consacrarla definitivamente sulla scena internazionale, con un sound decisamente più maturo rispetto al passato, audace e profondamente legato alle sue origini africane. Tyla Girl è un brano sia provocatorio che sensuale, in cui la protagonista è consapevole del fascino che esercita sugli uomini, ma il suo interesse è rivolto soprattutto a uno di loro. Che dire, seducente? Il titolo del prossimo brano è Maradona, ma nulla ha a che vedere o a che fare con chi lo portava, ma è giusto così un pretesto per raccontare qualcosa di ovvio della nostra terra, un po' una denuncia sociale e la consapevolezza che non abbiamo o di cose che abbiamo perso. Manarino ha fatto tutto ciò che sa far bene ormai da anni, cioè andare in giro per il mondo, ricercare cose nuove, diverse, anche lontane dal nostro immaginario, ed è qui che è nato Maradona, il suo nuovo singolo.

casse vuote, la spesa che costa troppo, i saluti alle stazioni tra persone costrette a non vedersi per tanto tempo e Maradona sta in cielo. Il senso che qui Manarino vuole trasmettere è una riflessione sull'assenza, sulla mancanza e darle valore per comprendere fino a che punto siamo arrivati al giorno d'oggi. Per questo usa un'immagine mitica di Maradona per descrivere un'umanità fragile in cerca di una speranza. Che definire Manarino? Icona, sicuramente.

il prossimo singolo è di una cantante sudcoreana, bella presenza, bella voce, si chiama Jenny, 30 anni, e ha trascorso parte della sua giovinezza in Nuova Zelanda, dove scopre il K-pop e canta con il gruppo Blackpink. Poi, nel 2018, il suo debutto come solista con il brano Solo, che supera 100 milioni di stream e i 2 milioni e mezzo di download. Curiosità, il 22 novembre 2023 viene investita da Re Carlo III come membro onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico e oggi l'ascoltiamo con il brano Less Than Hallowed.

0: un bel pezzo in cui il testo esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamorato, causando così una sorta di confusione ed euforia che questa connessione non ancora ben definita porta. Jenny, con naturalezza, va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore. Che dire, sospeso? E con quest'ultimo bel brano di Jenny si conclude Nuovi Solchi. Prima di salutarvi però volevo segnalarvi altre uscite interessanti, come ad esempio Easy dei Good Street Pearl, che insieme a Celeste danno vita a un pezzo raffinato, oppure anche un brano Motor, ad esempio l'intenso singolo di Sam Smith, che è molto piacevole, oppure anche Non è divertente di Elea, il brano Best in Life di LP, un brano liberatorio possiamo definire, e poi una coppia. Possiamo dire che una coppia in realtà è un gruppo più un DJ, Martin Garrix con gli U2. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente e vi do appuntamento la settimana prossima per le novità discografiche che usciranno naturalmente venerdì prossimo. Ciao a tutti da Fabio!
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: Sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

Seduti sul far della notte, aspettiamo di traghettare fra le braccia del sonno. Contenti perché anche oggi non abbiamo offeso né arrecato dolore. Perché abbiamo affrontato le nostre paure. Perché anche stanotte ci ritroviamo e ci attiriamo. Non siamo soli. Sono Giovanni Amara.

0: Una cosa che mi è più chiara ogni giorno è quanto abbiamo tutti in comune.
1: E lo spirito della libertà.
0: E uno di quei punti in comune è che pensiamo tutti di essere soli. Molte persone hanno un disperato bisogno di ricevere questo messaggio. Mi sento e penso proprio come te. Mi importa di molte cose che ti interessano. E anche se alla maggior parte delle persone non importa, sappi che non sei solo.

Questa era la storia di un principe che vegliava sulla sua città mentre dormiva, che andava a piedi e camminava fra le sue vie. Alcuni direbbero che si muoveva in silenzio, con solo il dolce rumore dei suoi passi, che echeggiavano come campane lontane attraverso la strada silenziosa. Alcuni direbbero che ha parlato, che anche nell'oscurità lontana o nel sonno lo ha sentito sussurrare ancora e ancora: non sei solo.

rompe. Per fortuna, a me e te, succede qualcos'altro. Raccogliamo i pezzi. Prima che ci incontrassimo, vagavo per la vita senza una direzione, senza una ragione. So che per qualche motivo, ogni passo che ho fatto, da quando ho imparato a camminare, era un passo verso di te. Eravamo destinati a incontrarci.

siamo usciti insieme. Abbiamo condiviso lo stesso banco, lo stesso piatto, lo stesso bicchiere. Non ci siamo vergognati di condividere anche i più imbarazzanti segreti. E avremmo giurato che saremmo stati amici per sempre. Ci sbagliavamo. L'amicizia fra due persone di sesso diverso, a volte, diventa amore. Sono storie speciali che hanno una marcia in più.

Quante persone sono rimaste qui, come te adesso, perplesse e infelici, intorpidite dal dolore e dall'insicurezza? E quanti hanno trovato conforto nella consapevolezza della continuità della vita, nel sapere di essere solo un anello di una lunga catena di esperienza umana? In questo vecchio, incredibile,

Le piacevano i libri e la lettura, ma a volte voleva solo parlare con sua madre. Ascoltava però, perché sua madre non mancava mai di trovare il libro perfetto e lo leggeva in un modo che ti faceva venire voglia di ascoltare per sempre. Come sempre, sua madre aveva ragione. C'era un libro per tutto. Da qualche parte, nella vasta biblioteca dell'universo, sua madre poteva trovare un libro che incarnasse esattamente le cose di cui lei si stava preoccupando. Non sei mai solo quando leggi un libro, amava dire la mamma.

Quando un uomo diventa vecchio, come me, una delle sue più grandi paure comincia ad essere quella di ritrovarsi un giorno solo al mondo. Non è quindi cosa da poco che qualcuno gli dica che la sua presenza è importante.

L'ho guardata nei suoi caldi occhi grigi e all'improvviso ho capito che cosa stava cercando di dirmi. Il messaggio nascosto sotto le parole. Non sei solo. Ha capito. Ha capito come ci si sente ad essere abbandonati. Capiva gli insulti. Mi sono spinto sulle punte dei piedi e l'ho baciata. L'ho baciata davvero. Un bacio che era più di un semplice precursore del sesso. Non c'era guerra fra le nostre bocche. Le nostre labbra si muovevano in morbida, perfetta armonia, l'una con l'altra. Questa volta significava qualcosa. Cosa fosse quel qualcosa? All'epoca non lo sapevo, ma sapevo che c'era una vera connessione fra noi. Le sue mani mi accarezzarono dolcemente i capelli. Il suo pollice mi sfiorava la guancia. Sembrava la cosa più naturale del mondo. Le ho tolto la camicia e lei mi ha sfilato la mia dalla testa. Questa volta le cose sono state lente e serie. Questa volta non cercavo una via di fuga. Questa volta, quando i nostri corpi si sono connessi, non ci è sembrato sporco o sbagliato. Sembrava terribilmente giusto. Dicevano che il nostro amore era impossibile. Ma ciò che non sapevano è che noi due, l'impossibile, sappiamo farlo benissimo.

Esiste sempre qualcuno che attende qualcun altro, che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri si incontrano e i loro sguardi si incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza. Esistono solo quel momento e quella straordinaria certezza che tutte le cose sotto il sole sono state scritte dalla stessa mano. La mano che risveglia l'amore e che ha creato un'anima gemella per chiunque lavori e cerchi i propri tesori sotto il sole.

Tutto ciò che diciamo e facciamo influisce sulle persone, fisicamente o mentalmente. Le parole possono tagliare più in profondità di un coltello. Lo sappiamo tutti, lo abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita. Non è facile affrontare questo tipo di situazione, non è facile cercare di guarirne le ferite, ma se ne usciamo vivi è perché ci sono delle persone fantastiche sempre lì per noi. Un atto di gentilezza e sostegno è proprio così potente.

scoperte che sei là fuori, senza amici, senza nessuno a sostenerti. Non sei solo. Da qualche parte su questa terra c'è sempre qualcuno che è lì per te. C'è sempre qualcuno che capirà la tua storia. Non aver paura di uscire dal tuo guscio. Non aver paura delle persone. Non aver paura di essere ciò che sei.

continuato ad aspettare questo crollo epocale, con tutto che crollava in uno spettacolo spettacolare. Quello che non ho capito è che per tutto il tempo mi ero sgretolato lentamente e silenziosamente. È quasi noioso quanto sia stato poco spettacolare. Non è successo niente di sconvolgente. Infatti questo è il problema. Giorno dopo giorno non succede niente. Ti senti semplicemente incapace, sfocato e sconfitto. Ma prepara un caffè e mettiti al lavoro. Non sei solo.

0: Boy, keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: Alcune persone sostengono che ci sono due paure primordiali. La prima è più basilare, è la fine della nostra esistenza. La seconda è l'isolamento. Abbiamo tutti un profondo bisogno di appartenere a qualcosa. Qualcosa di più grande di noi stessi. C'è questo talento speciale che hanno tutti gli esseri umani. Possiamo essere infelici, non importa dove ci troviamo, ma gli esseri umani hanno un altro talento speciale. Possiamo essere felici ovunque siamo. Possiamo essere felici perché non siamo soli. Buonanotte da Giovanni Amara.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora dovete pensare che questo è Tony Orlando, che Tony Orlando fece un brano bellissimo, Don't Let Go è il titolo, se non vado errato, sei un mix da discoteca meravigliosa delle cose. E poi è partito negli anni 70, più precisamente nel 1973, con questo brano che portava il titolo T.I.L. Rainbow Round the World. Capito? Allora parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. E qua tutti quanti insieme appassionatamente. Abbiamo sempre dalla parte tecnica, di là del vetro, che non so che cosa sta facendo, ma sicuramente sta facendo qualcosa di buono, perché ho visto che ha messo la base sotto mentre parla suo padre. Allora, in redazione ancora tutto spento. Sta facendo... io lo so dov'è, sta facendo la sì, la carne alla pizzaiola. Io non so, ogni tanto che lei prende queste cose qua. Allora, che devo fare? Innanzitutto presentare i miei amici che ci sono, eccoli qua. Patrizia e Gianni, siete pronti? Siete lì?
1: Salve Max, salve a tutti voi, sì, ci siamo.
2: Ci sono anch'io, ciao a tutti, ben trovati. Chi è che sta facendo la carne alla pizzaiola? Chi?
0: La sassa. Due computer accesi e il fornetto,
2: quello da campeggio?
1: Quella induzione
0: sta facendo la cosa.
2: Ma comunque lei mi ha chiesto oggi pomeriggio, la ricetta del coniglio alla cacciatora. Quindi è impossibile che sta facendo le fettine alla pizzaiola.
0: Ascolta, non è in grado di fare un uovo sodo, pensa se fa il coniglio alla cacciatora. Allora va bene, poi...
2: Ma prima deve cacciarlo il coniglio.
0: Prima ha cacciato il coniglio. Sta bocca via e stai zitta. Allora, prima di partire, purtroppo...
2: Sì,
0: è difficile, anche perché poi su tante canzoni mi ci sono innamorato, tante canzoni l'ho dedicate, su tante canzoni ci ho pianto quando veramente mi hanno lasciato, oppure fatto del male, persone, cose, insomma, quando sono successe delle cose un po' particolari. È venuto a mancare Gino Paoli,
1: il maestro, il poeta.
2: Lasciato tante poesie.
0: Parecchio.
2: Diciamo che ha raggiunto la sua amata Ornella.
0: Una bella coppiata lassù. Allora, riposa in pace Gino. Io ho 3-4 concerti di Gino Paoli, li ho visti. Purtroppo è l'evoluzione della vita che porta.
1: Canterà sicuramente il cielo in una stanza lassù.
0: No, lui canterà quando t'ho visto arrivare.
1: Bella così come sei.
2: In eredità ci lascia le sue bellissime canzoni.
0: Ma che scherzi, mamma mia. La musica, un altro che ci ha lasciato troppo presto.

0: conosciuto tutto il mondo con Sexual Healing. Per gli amici, quelli che si giucciano, quelli che si capitano, quelli che si intrecciano, non soltanto le mani, le gambe. Allora, ma ammazza in questa puntata che deficienza mentale che esce fuori, no? Perché mi piacciono queste cose. Ricordarle, perché insomma è tanto tempo, no, che non usufruisco di tanta cosa bella che è la vita. Si chiama in un'altra maniera, però vabbè. Allora, cara Patrizia, perché ridi, scusa?
1: Hai capito? No, perché Gianni Morandi ha fatto il nuovo singolo, no, si chiama Me lo prendi mamma, dopo Me lo prendi papà, capito?
2: Sì. No, perché ti sei detto che sei vecchio tra le virgole, tra le righe.
0: Sì, vabbè, ma chi se ne frega, ma tanto ormai bisogna dare atto.
2: È la vita,
0: lo scorrere del tempo, è lo scorrere della vita che porta ad arrivare a una determinata età dove tutto si dimentica e dove diventano soltanto esclusivamente dei ricordi. Questa è una puntata camuriosa, perché non riesco a tirare a tirar fuori la mia deficienza.
1: È entrato dentro il tunnel e non esce più fuori.
0: Assolutamente no, sono entrato nel tunnel. Vabbè. Il tunnel, allora, Brian, che c'è? Lo devo stare più dritto al microfono. Non venire a insegnarmi a me, per favore, faccino da pirla, perché poi lo sai che tutto quello che sai ti ho insegnato io, Sì, l'applauso di tua sorella ti devi fare, guarda. Si fa l'applauso, ma che ti applaudi? Ecco, Fofo. Senti.
3: Sono stato io, eccellenza.
0: Ecco.
4: E perché?
3: Perché? Perché me lo dà il culo e mi batte il cuore.
0: Hai capito? Brian, non cercare cose che poi non puoi mantenere. Paul McCartney!

0: abbiamo cominciato proprio in sordina, abbiamo cominciato così a basso rito, a cose di rilassatezza notevole, ma però ci ogni tanto ci vuole, perché chiaramente noi abbiamo, non possiamo spingere sempre al 100%, no? Perché insomma dobbiamo essere anche un po' così soft. Allora, Patrizia, non vedo.
1: No,
0: ci sei? Perché non ti vedo.
1: No, sì,
0: ah, no, perché.
1: Io...
0: Ah, ma ti sei seduta? È per quello che non ti vedo.
2: No, devi stare all'impiedi.
1: Sei un pirla.
0: Sì, lo so.
2: No, vabbè,
0: so.
2: Ma Dolce Alice là, in fatto di musica, non è un programma dove c'è la musica. È tutt'altro tipo di musica, esatto.
1: Ma ora perché mi hai chiesto se sono seduta?
0: No, mi è venuto così perché.
2: Non ti vedeva.
1: Allora, guarda, ti dico una cosa che mi è successa al lavoro domenica scorsa. Dietro il bancone è arrivato un cliente che.
0: Sì.
1: Non era neanche un 1,60 m. Siccome io sono piccolina, mi ha chiesto quanto sei bassa.
0: Quanto sei
1: io gli ho detto quanto sono alta, no quanto sono bassa.
0: Ma lui ha fatto quanto sei bassa, cioè nel senso ha fatto una battuta.
1: E poi fa un'altra battuta, voleva essere un complimento, dice vabbè no, non ti preoccupare tanto, sei giovane, continuerai a crescere.
0: Così ha detto?
1: L'ho mandato a quel paese.
0: Quella sì che era una presa per il culo. Allora, sì. non l'altro.
1: Oh,
0: nel senso era una brutta cosa.
1: No. Lui diceva veramente, sei ancora giovane, dice perciò non c'è il problema dell'altezza.
0: Ha voluto rimediare all'altra stupidaggine che ha detto.
1: Sì, esatto.
0: No, io pensavo che ti avessi detto quanto sei bella, allora era cercato.
1: No, ma poi il bello che me l'avesse detto uno di 1,90 m, allora va bene, ci posso capire, però tu sei 1,60 m,
0: è vero,
2: il tappo della Coca-Cola,
0: che non esiste, no esiste quella alla bottiglietta, la bottiglia,
2: esatto.
0: Allora tra non molto avremo è arrivata, eccola, quello che mi preoccupa che è entrata
2: Alessandra con... hai portato cose buone, sì, da mangiare.
0: È arrivata con un vassoio, non so cosa ci sia dentro. Il problema è quello, capisci, che c'è dentro. Ah, fatti. Ok, capito. No, mi ha risposto. Fatti.
1: No, una padellata di cazzo. No,
0: smettila. Ma guarda che tremenda pure lei. Allora, a proposito di brani, quelli un po' particolari che a noi piacciono, io direi. Brian, ma sei andato a prendere l'originale? Ma sul serio? Quant'è che la cercavi? Tantissimo. Vabbè, quale portato? No.
2: Wow.
0: Roberta Fleck, original version,
2: riprodotto dai Fuji.

0: allora i primi Elton John, come le dico io, no? I primi brani di Elton John, 1973, Crocodile Rock, per poi dopo passare a fare quei capolavori che ci hanno fatto ballare innanzitutto e poi ci hanno fatto anche piangere, ci hanno fatto calmare i nervi. Your Song, ad esempio, è bella. Blue Sky. Quante lacrime hanno versato con Blue Eyes, Baby Sky, Blue Eyes. Ammazza il vocecio. Allora, detto Nani, cantare, sono intonatissimo. Vado dalla Gasparetti, che salutiamo, che sta ascoltando. Tizianona.
1: Ciao Tizi.
2: Ciao Tizianona.
0: Mi sta aiutando a cantare. Voglio andare al festival della... della patata sicula.
2: Alla corrida puoi andare.
1: Ecco.
0: Sì, alla corrida sicula.
1: A fare che cosa? Il toro.
0: A magnà. Allora, che volevo dire? È una notizuola, ti ha mandato qualcosa tra
1: sì, la sì,
0: tra
1: sì,
0: una
1: certo fe, no.
0: tra una fetta panata e
1: all'altra, sì. Allora, arriva dalla Cina, precisamente da Macao, Macao in Cina.
0: È in Cina?
1: Sì.
0: Sicura? Sicura?
1: Sì, sì. Ma sì. Non è il lago Titicaca.
0: No, quello è
1: in Perù. Quello è in Perù.
0: Quello è in Perù.
1: Dalla Cina arriva questa notizia, precisamente da, come ti ho detto, da Macao, e diciamo che una donna, una settantenne, è stata molestata. Portata in ospedale per alcuni accertamenti. La cosa strana è che il molestatore era un umanoide, un robot.
0: Pure.
1: Sì, la donna da settantenne era uscita per una passeggiata e poi si è fermata sul marciapiede per controllare il suo smartphone e questo robot si avvicinava a lei molto molto vicina. La donna poi si è spostata di nuovo e il robot si avvicinava sempre, molto vicino, finché la donna ha iniziato a gridare, ha detto mi stai spaventando. Allora il robot è arrivato a quel punto, ha alzato le mani in segno di arresa, però non si è allontanato. Hanno dovuto intervenire le forze dell'ordine e l'hanno portato via. E poi si è scoperto, hanno rintracciato il proprietario, che è un cinquantenne, e hanno detto che questo robot diciamo che girava per le strade come cose per fare promozione, per provare così
2: per provare a molestare le donne.
1: No,
2: insomma.
1: Non quella, è una cosa così per.
0: Che poi, ma poi è comandato dagli ordini, no? Allora di conseguenza
1: sì,
0: c'è da andare.
1: Un GPS, ha movimenti molto fluidi, per questo assomiglia molto a un essere umano, però comunque c'è qualcosa che non è andata bene. La donna comunque ha deciso di non sporgere denuncia.
0: E vabbè, che dici? Poi alla fin fine non è successo niente, no?
1: Si è solo preso una gran paura.
0: E vabbè, ma se gli dava anche il robot, a 70 anni, anche se gli dà una palpata al culo un robot, ci sta. Hai 70 anni ormai, non era. Sto scherzando, signora.
1: Ecco.
0: Lei sicuramente è bellissima e avrà un sacco di uomini ancora. Sì, sembra vero. Allora, ma quello ormai.
2: Come l'ha detto, sembra vero.
1: Ma certo, che se capita a Max umanoide donna.
0: Sì, la piglio,
1: Ma voglio subito.
0: La
1: di
0: piglio,
1: corsa.
0: L'unico
2: la
0: problema.
2: Scambia, la scambia per un essere umano.
1: No, ma io ho notato una cosa, Gianni, ma ti sei accorto che Max ha gli occhi a cuoricino?
0: Sì. Ha impepata di cose.
2: Quelli sono gli smile di WhatsApp che ha messo su.
0: Guarda, cose meravigliose. Allora, arriva Diana Ross e poi la Sass. Mettiti le cuffie! Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross e poi Alessandro Sassa.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: toccami in, cioè, tocca, allora, touch me in the morning, toccami in mattinata, cioè, svegliandomi, toccami, capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi, diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei
2: lascia
1: pronta?
2: Stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia, che, guarda, mi fai venire un'angoscia veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
3: Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che, la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista, si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè, veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la SAS.
4: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti i radioascoltatori.
3: Adesso dimmi,
4: piacere tutto mio.
3: Hai dormito? Hai dormito?
4: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è si cerca di dormire.
3: Adesso lo diciamo modo, perché tanto gli amici di Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo è un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte, è veramente
4: soprattutto
3: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
4: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi certo, noi lavoriamo in un certo senso H24.
3: Certo. Questo, d'altra parte, è il lavoro anche degli uffici stampa. Il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua, appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente, certo, ancora quando si è poi titolari, ovviamente, di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu, c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato e domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero,
4: sì,
3: però,
4: sì, è il mio bellissimo bimbo,
3: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale, veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie, sappi,
4: ecco,
3: che se eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma, abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore. Ma tu non sei soltanto, sì, questo, ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampo, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già ti sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, questo non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con l'MP,
4: sì,
3: Film.
4: Sì, diciamo che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali,
3: sì,
4: con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026, per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che ha ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, di subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
3: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimo. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
4: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi. Ecco, la mia fortuna è stata questa, far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi, non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Io già so tutto dove potrei arrivare.
3: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no? Cioè, mi hai dato lo spunto per farti questa domanda. Considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati, perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico, ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza. Ecco, oggi come oggi, c'è questo spirito che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
4: Guarda, sinceramente ti dico subito sì, c'è ancora.
3: Meno male.
4: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari un qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati, di magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore, che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco. Si accelera sempre di più. Ancora oggi a me, durante molti progetti o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari, ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
3: sì,
4: allora di essere un protagonista, un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
3: Sì.
4: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso o tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
3: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, cioè, ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no? E poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?
4: Ma guarda, è cambiata tantissimo. Già ai tempi si sentiva un profumo di cambiamenti, in un senso non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'area di cambiamenti, ecco, un'area che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
3: Mm-hmm. Ecco, ma proprio anche pensando un po' alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene da pensare un po'.
4: Artisti, sì. Gli artisti di oggi sono totalmente diversi.
3: Sì.
4: Hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato.
3: Sì.
4: Totalmente il mondo dell'arte in generale.
3: Uh-huh.
4: 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi. Cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi è diventato tutto digitalizzato.
3: Sì.
4: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, a vecchio giornalismo,
3: sì,
4: che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse, quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale.
3: Certo.
4: Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. Quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
3: Certo. Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
4: Allora, la musica sia da protagonista che da dietro le quinte è stato comunque un cammino importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte,
3: certo,
4: con qualifica di autore e produttore.
3: Certo.
4: È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato durante la mia carriera di fotoreporter e tanto altro, ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare, sì. Ai tempi ci riuscii, sì. Ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mia Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino.
3: Sì.
4: Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti.
3: Direi
4: è stato
3: di
4: autore,
3: sì,
4: di molti molti brani di personaggi big della musica, sì, italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi
3: hai detto un nome che tu lo sai che la Sassa piace tantissimo.
4: Esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino, sì, del cantautorato. Scrivessi più che altro anche dei brani, sì, sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicendarsi nella quotidianità della giornata, ecco,
3: certo,
4: il singolo comune mortale, mettiamola così.
3: E questo Il figlio di tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso prenderemo ad ascoltarlo.
4: Allora,
3: insieme.
4: Il figlio di tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid.
3: Sì.
4: E sai, durante il Covid, a nostro discapito, purtroppo siamo stati tutti limitati. E in un certo senso a far fuoriuscire le nostre doti. Ci siamo bloccati un po' tutti. Però lo stesso, appunto, con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto, come mi dicevo, sì, poc'anzi, sì, che io sono molto determinata con questo, diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica, mm-hmm, sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino,
3: certo,
4: proprio di Salvo De Vita.
3: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la Sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo. Ma adesso ascoltiamo insieme, dai, Il figlio di tutti. Grazie Salvo.
4: Grazie a voi.

0: It's a job. Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera. Un'atmosfera natalizia, Patrizia.
1: Natalizia? Ancora ce ne vuole?
0: No, ma magari, guarda.
1: Però, sì.
0: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so perché.
1: No,
0: preferisco la primavera che sì, quel calduccio, ma proprio sul
1: sì,
0: frescolino, non c'è quell'afalo.
1: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, anche perché
0: ma
1: poi
0: sì,
1: quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
0: Allora, no, ma poi no.
1: Dimmi, c'è il condizionatore, c'è il condizionatore,
0: no,
1: c'è il condizionatore.
0: I condizionatori fanno male e poi succede che ti becchi il malanno in piena estate. Allora l'estate cosa porta? Sì, più luminosità.
1: La zanzara.
0: Porta la zanzara che rompe le balle, porta l'appiccicaticcio, porta l'umidità, ma che schifo, niente. E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora però io amo questo periodo. Marzo, aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
1: Anche maggio è bello.
0: Ma
1: sì.
0: Ecco, fermiamoci a maggio, bello. La temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte. Non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio. Serve ed è tranquillo. Per me la tranquillità è enorme. Farebbe bene alla salute quei 20 gradi fissi tutto l'anno. Sarebbe
1: no, 20 una... gradi no, di più. Se 25, no, 25.
2: Viva maggio! Viva settembre.
1: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo.
0: Sì,
1: e si sta
2: settembre
1: bene.
2: Si sta si anche
0: da...
2: bene.
0: Ma perché quest'uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
2: No, siccome vedo che tutti e due messi insieme non ne capite una cippa.
0: Ma come no? Stiamo facendo un discorso.
1: Stiamo parlando. I meteorologi stiamo facendo.
2: I meteorologi,
0: certo.
2: Se vi chiedo dove si trova Andromeda, nemmeno lo sapete voi.
0: Allora, allora.
1: In cielo.
2: In cielo, sì, cielo, pure Gesù Cristo in cielo.
0: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla e lui parla della parte.
2: Cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sai.
1: Aspetta,
2: che è una galassia.
1: È una galassia
0: che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
1: Ma
2: c'entra.
1: Guarda, ti dicono
2: quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
0: Meno 27, va bene, così stai zitto.
2: Meno 27, ma che ne sta inventando? Che te sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
0: Ma
2: siamo.
0: Chi se ne frega? Ma chi? Cioè,
2: ti immagini, Max, lassù? Un cetriolo. No.
1: Ma no, guardate, vi voglio dare voglio dirvi una curiosità.
0: Muori.
1: Che il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026 verranno testati i primi habitat spaziali gonfiabili.
0: Sì.
1: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio. Spazio.
0: Ci si può fare, vedo casa qui in Toscana e vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone. Però vabbè, sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe nemmeno. Detto questo. Ciao. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian! Mamma mia! No, sta pagando.
2: Sarà sulla luna.
0: No,
2: sarà sulla
1: luna. Ma Brian si scrive come si pronuncia?
0: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando Delivero perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
1: La pizza?
0: Faceva schifo la roba della Sassa. Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
2: Occhio alla salmonella!
0: Oh, mamma mia, patite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu e il conto della clinica lo fa. Sto scherzando, caramente. Tasty Brothers a Dolce Alice Live.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: i primi 100 singoli nella Billboard 800 single. Era l'anno 1973, The Isley Brothers, è una cosa... Chi entra tuttora nella Billboard nei primi 100?
1: Hot 100? Chi c'entra?
0: Chi entra dentro rimane nella storia, infatti.
1: Sì.
0: The Isley Brothers, vabbè, chi è che non li conosce? Allora, gli amanti della musica, soprattutto gli amanti radiofonici, conoscono benissimo. Ora, i giovani di oggi non lo so, però si dovrebbero anche un po' informare, anche perché arriva tutto da lontano. Quello che ascoltate oggi, che non è più musica, ma è soltanto esclusivamente del gran casino, come dico io. Però ci sono ancora delle persone che sanno fare veramente musica e che sanno suonare. Il bello di tutto questo, caro Gianni, è che chi è in voga in questo momento perlomeno sa usare 2/3 strumenti, guarda caso, e non usa quello strumentino per diventare com'è che si chiama lo strumentino?
2: È l'autotune.
0: Brava! Guarda caso, l'autotune non lo usano perché non ne hanno bisogno, perché sono dotati di un'espansione
2: vocale. Lo strumento naturale.
0: Certo, guarda caso. Allora, che c'è? Che volevo dire? Patti, c'hai una notizola oppure ti hanno mandato qualcosa?
2: Ti ci hanno mandato? A te sì. Ci mando pure io, ti ci mando. Per direttissima.
0: Come vuoi.
2: Che? Allora, eccoci il genio del giorno. Che un quarantenne ha pensato bene di farsi un giro notturno negli uffici della protezione civile.
0: Ma fa che?
2: Però non cercava un certificato. Cercava il bottino.
0: Il vil denaro?
2: Il denaro, sì. Arraffa 300 euro.
1: Ha sbagliato edificio.
2: Arraffa 300 euro. Miseri 300 euro. E scappa, convinto di essere il nuovo Lupin, Arsenio Lupin.
0: Il problema allora, che tra telecamere.
2: Peccato, sì.
1: Peccato che era il nuovo Arsenio. Arsenio Stronzen, no?
2: Sì, perché appunto le telecamere lo hanno immortalato in 4K.
0: Addirittura.
2: E quindi sì, quindi
0: non scappi,
2: quanti carabinieri hanno bussato alla sua porta? Lui ha avuto l'illuminazione. Dove mi nascondo? Sotto il letto? No. Dietro la tenda? No. Si è nascosto nel cassettone del letto. Sai che ci sono i letti, quelli che si aprono, e si è nascosto là. Però i carabinieri cercando hanno aperto il cassettone, non hanno trovato i piumoni, il cuscino, le coperte.
1: Hanno trovato lui
2: e se lo sono portato in caserma.
0: Il sottoletto, no?
2: Sì, precisamente.
0: Un uomo meraviglioso da sposare sicuramente. Allora, per favore, Gianni il WhatsApp e Patrizia la mail.
1: Subito, carissimo. Ecco, se mi dai un po'
0: il bigliettino.
1: 348-349-1141 il nostro WhatsApp per mandare dei dolci a Max. Sì. La mail. Vai.
2: Dolce Alice Live.
0: Sì.
2: gmail.com.
0: Sono anni non l'hanno imparato.
2: Non si impara. Ma guarda che io ho 57.000 email per lavoro, per privato e di qua e di là, quindi mica me le posso ricordare tutte.
1: Quella di Dolce Alice Live è particolare.
2: Ma me la sono ricordata? Ho sbagliato?
1: No.
0: Lasciamo perdere, diceva Vittorio De Sica. Gun Funk.

0: Grand Funk Railroad, anche loro nel 1970, negli anni 70 erano nelle 100 hot charts della Billboard, anche loro grande musica, grande belle cose. Allora, io farei una cosa, visto e considerato che siamo arrivati a un momento bellissimo, che c'è? Perché fai così?
1: Non ho capito. Perché so il momento che è arrivato.
0: è arrivato il momento che volge il desio, perché del domani non c'è certezza, cari miei. Allora, siamo andati, arriviamo e andiamo direttamente nel Vintage Italy, ok? Non so il ragazzaccio cosa si è andato a prendere, però vediamo, sentiamo cosa ha fatto in questa settimana.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: strada e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
1: Allora dovete pensare, amici, che Pierangelo Bertoli io non l'ho mai amato, sì. Non l'ho mai amato.
2: A muso duro.
1: No, non l'ho mai amato, non l'ho mai ascoltato, però questa, non so il perché, è veramente, a parte che poi dopo sono andato a riscoprirlo, sono andato a riascoltarlo e diciamo che qualche brano anche lui, tipo ad esempio, non mi era molto simpatico Bruno Lauzi, no, però per quello che aveva cantato lui, poi a parte che due o tre canzoni sono bellissime, poi sono andato a vedere quello che ha scritto Bruno Lauzi e allora ho detto no, questo è un altro genio incompreso, chiaramente, come tutti sì. Come tanti cantautori della musica italiana. Gino Paoli, che è venuto a mancare, ha scritto tanto, ha fatto tanto, mamma mia, dove andiamo? Dove si va questa sera? Allora, questa era una canzone, no?
2: Sì.
1: Patrizia, la canzone?
3: Sì, penso che sia una canzone. No, L'ho sentita.
1: È una canzone, non mi ricordo di chi. Dove si va? Questa sera. Non mi ricordo di chi è.
3: Neanche io.
1: No, però è famosissima.
3: Però usata in qualche varietà, mi sembra.
1: Sì, sicuramente. Anni 80, sicuramente. Perché l'ho inventato io. Hai capito?
2: L'ho inventato io.
1: Grande Pippone. Pippone.
2: detto così.
1: vabbè, nel senso buono, Pippone, perché lui era nazionale, no?
2: Sì.
1: Ragazzi, ecco, sì, purtroppo non si può, ma se il prossimo anno non sapevano a chi fa, anche a 90 anni, Pippo Baudo ti presentava il Festival Sanremo in un'altra maniera e sicuramente esplodeva l'Arisa, perché lui era così.
2: Pippo Baudo ha inventato la TV, pensa.
3: Lo sai chi lo condurrà il prossimo Festival di Sanremo?
1: Culo Ritto De Martino, io lo chiamo Culo Ritto De Martino.
3: Perché Culo Ritto?
1: Perché alla Jalapas Band
3: lo imitano, sì.
1: Se lo imitano e gli hanno fatto a chi lo imita hanno fatto il sedere alto per far vedere che insomma, è una burletta.
3: Sì. Ma comunque è bravo però quel ragazzo, diciamo che si è fatto strada.
1: Non mi piace. Allora, i pacchi sono i pacchi. Sanremo è un'altra cosa.
2: Un'altra storia, sì.
1: Sanremo.
3: Però guarda che ha fatto un sacco di gavetta,
1: Sì, quale?
3: Ma come quale?
1: Ma
3: c'ha anche 40 anni ancora.
1: Appunto, allora voglio fare. Allora facciamo una discussione. Sì. Non glielo far presentare a 40 anni il Festival di Sanremo, perché sicuramente si taglierà le gambe. Piglia uno che di musica se ne intende, perché è partito dalla radio. Chiami Gerry Scotti e ti fa uno super.
3: Ma
1: Sanremo.
3: Io non penso che lui.
2: Credo che un'edizione lui l'abbia fatta.
3: Ma
2: Gerry Scotti,
3: che io,
2: o no?
3: No.
1: Non credo.
3: Non l'ha mai presentato.
1: Mai.
3: Però io ti posso dire che Stefano De Martino non è stupido.
1: No,
3: guarda che lui è molto intelligente. Guarda che si farà affiancare, perché lui ha detto che già sta iniziando a lavorare.
1: Ma certo,
2: che non è stupido, non c'è ombra di dubbio. Ma bisogna capirne di musica.
1: Ragazzi, bisogna andare dietro. Riesci a capire quello che intendo?
3: Sì, riesco a capire quello che intendo.
1: Allora, noi non stiamo demonizzando De Martino, sicuramente farà un Sanremo fantastico, meraviglioso, perché bene o male insomma ha intrapreso quella carriera, sta studiando,
2: certo.
1: Però se tu ecco ora vedi qual è l'ideuzza, quale sarebbe, metti un Stefano De Martino che presenta e lo metti in coppia di, come ho detto prima, con Gerry Scotti. Se tu lo metti con Gerry Scotti, che è un'enciclopedia musicale,
3: che ne
1: vivente,
3: sai quello che farà lui, può essere che lo farà, può essere che si farà affiancare da qualcuno.
1: Ci vorrebbe.
3: Ci vorrebbe.
1: Io farei la coppiata Linus Gerry Scotti, farebbe un Sanremo al top. Credo io. Poi magari sa perché Sanremo è un po' strano, perché Sanremo,
2: comunque il Sanremo originale rimane quello di Pippo Baudo, quello.
3: Ma non solo, anche quello di Mike Buongiorno, Sanremi. Anche Paolo Bonolis ha presentato.
1: Raimondo Vialelli.
3: Corrado,
1: tutta gente che televisione non lo sapeva fare, guarda caso.
3: Quattro nomi a casa abbiamo detto.
1: Infatti. Poi a me è piaciuto molto, che sono andato a rivederlo, quello di Oddio, ecco la vecchiaia. Brian, rimetti da parte ecco, benvenuto Johnny Dorelli. Mi è piaciuto moltissimo,
3: sì, anche sì,
1: perché lui era
2: Johnny Dorelli, un altro grande.
1: Un altro grande.

0: Blondie. E ripeto, Blondie. Sei call me. Chiamami, call me, chiamami. Così diceva quella donna. Allora, continuando con Dolce Alice Live. Brian, c'è il sottofondo? Non lo sento più. Sì. Ah, ok, scusami. Sono anziano, non lo sentivo. Scusami un attimo. Allora, tra non molto avremo l'altra nostra, che ho invertito le parole, l'altra nostra rubrichina, che è praticamente una canzone alla radio, Loris Malchi, che è già arrivata.
1: Il mitico.
0: Ma quale mitico? Io lo chiamo la sagra del napperone. Te lo sai cos'è il napperone in Toscana?
1: No, me lo spieghi.
0: Napperone è uno che un individuo che ha un naso più grande della testa. Il napperone. E quello è Loris Malchi.
1: C'era un personaggio storico, mi ricordo adesso come si chiama.
0: Cyrano de Bergerac.
1: Cyrano, precisamente.
0: E Cyrano di Bergerac, quando ha incontrato Loris, ha detto: ah beh, io c'ho un bel nasino per confronto di
1: la
0: quello.
1: Custodia. Loris è la custodia.
2: Non ha più il cappotto, però. Perché
1: il cappotto
2: tempo...
1: non più, no, perché adesso c'ha l'impermeabile.
0: Oggi però c'ha l'impermeabile.
1: Ma dimmi una cosa, è vestito?
0: Sì, meno male che è vestito, perché sennò veramente già uno una schifezza a guardarlo vestito. Allora, Loris, sei pronto? Mi ha fatto il dito, no, per dirvi che mi ha fatto il dito, no? Giustamente, di Max, ma che cavolo.
1: Cosa? Il pollice in su, l'ok?
0: Sì, ha fatto l'ok, bravo Max. Allora, detto questo, che c'è? Cos'è? Sei pronto? Brian, siete pronti? Allora andate, dai, andate a fare, ma andate però, andate a fare, ma andate.
3: Radio Studio Potenza.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un classico degli anni Ottanta, The Captain of Her Heart. La firma è quella di Double. The Captain of Her Heart nasce nel 1985 dal duo svizzero Double, Kurt Malou e Felix Haug, originariamente conosciuti come Ping Pong, inserito nell'album Blue. La canzone è nata da una melodia synth di Haug che ha subito conquistato Malou, il quale ha scritto il testo d'impulso, definendolo quasi un'ispirazione fantasmatica. Felix Haug ha portato una demo con un synth Overheim. Successivamente la struttura è stata raffinata utilizzando un pianoforte a coda per definirne l'arrangiamento Double.

0: Allora, Loris, dove vai? Loris! Ah, non ho ancora finito, aspettate, perché deve fare il teatro della mente lui.
1: Nell'ottobre del 1985, sì. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, raggiungendo ottime posizioni in classifiche in Europa, Italia inclusa, e negli Stati Uniti. The Captain of the Heart, Double.
0: Sì.
1: Perché la radio è il teatro della mente.
0: Ma va, ma cioè, tipo, ma.
2: Lei aveva una curiosità, ma tu la faccia te la lavi nel lavandino o nel bidet?
3: Ma che dici?
2: No, siccome c'hai la faccia come il culo.
0: Infatti.
3: Hai capito?
0: Loris, smettila, vieni qua. Vieni, no, no? Non ce l'aveva con te. Ce l'aveva con me. Faccia da culo è mia, no tu? Tu sei il napperone di turno. Master Construction.

0: Romagna, gli altri fanno altre cose, vabbè. C'è chi rutta che fa, vabbè. Allora, questa è Dolce Alice Live, lo sapete. E noi siamo...
1: Se c'era la Gasparetti, quella scorreggiava.
0: Sicuramente, lei sì, perché lei...
2: Le capisci se te manda a fanculo? Passa sì, e no, chiudo.
0: Lo capisco, anche perché ogni tanto ho bisogno del vaffa, perché ci vuole, giustamente. Hai la notizuola? Stavi guardando la notizuola che è arrivata?
1: Ecco, hai visto, lo sai.
0: Io vedo tutto. Stravedo anche, vai.
1: Aspetta un attimo, fammela cercare. Ecco, guarda la genegliata di un ragazzo turco 26enne.
0: Sì.
1: Rapina una gioielleria con un carrello elevatore perché aveva sete.
0: E
1: poi, dopo aver rovinato la gioielleria, per cercare di sfuggire alla polizia, salta in sella al suo asino. Era già ubriaco.
0: Sì, aveva sete, ha preso il corpo.
1: Era già ubriaco. Allora, come si dice, ha visto un carrello elevatore e ha deciso di rompere la vetrina di una gioielleria per poter andare a comprarsi da bere ancora. Però per scappare dai poliziotti
0: ha preso l'asino.
1: Il suo asino era con l'asinello in giro.
0: Un ciuccio a cavallo all'asino.
3: Da 300 cavalli.
0: Da 300 cavalli.
3: È una metafora.
0: Un ciuccio attaccato ai cavalli. Che devo dire? Nulla, che vuol dire? Sono cretini, che ci posso fare io? Stomp dei Brother Johnson. È arrivato un WhatsApp dove dice: Max, non insultare Patrizia. Io.
1: Non l'ho mandato io, eh? Non l'ho mandato.
0: Chi lo sa, ora controllo.

0: Qua a Dolce Lecce Live ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata bellissima, perché devo ammetterla, così noi che poi chiaramente la facciamo, non è che possiamo renderci conto di determinate cose, ci rendiamo conto magari dopo quando andiamo a riascoltarla, perché giustamente poi noi riascoltiamo tutto, tagliamo se c'è qualche errore stupido, se c'è qualche problematica, che ne so, di cose tecniche, però insomma quasi mai, devo essere sincero, però riusciamo a capire nel contesto se è venuta una bella cosa oppure no. Tu Patrizia, come te ne accorgi di questa cosa?
1: Come com'è venuta la puntata? Ascoltandola
0: anche te,
1: l'ascolto, poi se c'è qualcosa che ad esempio capita che ogni tanto mastico qualche parola, allora dico la prossima volta devo dirla meglio, devo essere più concentrata, però di solito mi piaccio comunque.
0: Ma infatti è il riascolto di qualsiasi cosa, no? da una trasmissione, da una base musicale, da un testo, che si riesce a capire poi dopo piano piano dove si può andare a migliorare. Ci sono delle persone che fanno radio da 40 anni e non si sono mai migliorate.
2: Niente
0: da fare, non ce la fanno proprio, non riescono, ma tante, ce ne sono parecchie, eccetera, eccetera. Però il bello di quelle persone lì, che cos'è che l'aiuta? La passione. Allora magari vanno avanti.
1: Sì, è la convinzione.
0: La convinzione.
2: No, io sto pensando di mettere due cannoni verso le uscite LR per far sì che quando si sente una canzone partono certe botte. Boh!
0: Per quale motivo?
2: Ah, perché ho ascoltato un paio di trasmissioni e mi sono piaciute queste escamotage sulla musica, che partono delle fucilate di jitter a non finire.
0: Vuoi dare spiegazione a quelli che non sanno cos'è il jitter?
2: Il jitter è quando un segnale in digitale supera la soglia e quindi spara di brutto, sembrano delle fucilate agli altoparlanti, capito? E allora ne ho ascoltati un paio e ho detto: sai che vanno bene, vanno di moda, devo farlo pure io.
0: Soprattutto al

0: Change. Ma che bello. Questo è ballabile, questo, con questo abbiamo fatto tante belle cose. Cosa c'è, Brian? Perché parlo al microfono con gli occhi chiusi? Perché ho mal di testa. E tu dovresti saperlo bene. È la mia stessa malattia, sinusite cronica.
1: Mamma mia. Non te ne esci più proprio.
0: No, ci vuole aerosol.
2: Sì, sì.
0: Spruzzini, cose, antibiotico, di tutto. Quando, poi il bello che il classico mal di testa parte piano piano, poi aumenta piano piano. No, la sinusite quando parte. Boom! Una botta secca, ti manca il respiro, comincia le vertigini, vabbè. Siamo anziani, sono anziano, che voi accettate assolutamente nulla, voi siete giovanissimi, siete giovani, brutti ma giovani.
2: Allora, Max, la vuoi una notizia dell'ultima ora?
0: No, dammi, che è successo?
2: Ma è molto divertente,
0: sì.
2: Qua in Germania,
0: sì,
2: i vigili del fuoco hanno impiegato 3 ore.
0: Sì.
2: Per liberare un uomo che era rimasto incastrato col pistolino.
0: Cosa era rimasto, scusa?
2: Era rimasto incastrato col pistolino,
0: sì,
2: in un disco da bilanciere di 2,5 kg.
1: Ora, dove?
0: In un bilanciere.
2: Ora peso. Io mi chiedo, sì, come si fanno i pesi? E si fanno con le braccia? Cioè, che c'entra il pistolino?
0: No,
2: che voleva fare,
0: ma perché questo? Loro sono talmente presuntuosi che fanno anche fanno allenare. Perché siccome che il pisello è molto volgarmente, è un muscolo, pensano che facendo il sollevamento pesi col pisello aumenta. Invece no, faccia da pirla.
1: No, ma forse quel vecchio, cioè, è un anziano.
2: No, un ragazzo.
0: No, voleva fare le prove.
2: Un cretino.
1: Se era anziano, c'è un detto che dice, a proposito di sinusite, catarro, eccetera, la morte degli anziani è con 3C.
0: Sì.
1: Caduta, sì. Catarro, cacarella.
0: In effetti è quella. Allora, quello era, voleva vedere se riusciva col pisello ad alzare, sì, il peso. Va. As close to me as you wanna be.

0: etichetta, pensate, RCA. No, per dirvi che poi, cos'erano una volta, ora non c'è più nulla. Ma poi a proposito, chi se ne frega poi anche. Allora ci avviciniamo, anzi facciamo i saluti, poi dopo magari c'è il brano finale. Salutiamo tutti quanti voi, quelli che siete stati all'ascolto di Dolce Alice Live anche in questa puntata. Speriamo che essere stati d'aiuto per allietarvi un paio di ore, sia musicalmente che anche con le nostre stupidaggini, perché poi alla fine sono stupidaggini. Un ringraziamento va a chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellet, bravo ragazzo, poi Alessandra Sassa, che tutto spetta, vabbè. Ma che fa sta donna? Mi devo formare. Allora, poi Loris Marchi, naturalmente Patrizia e Gianni di avermi fatto compagnia in queste due orettine.
1: Grazie,
0: orettine
1: Max.
0: Belle.
1: Grazie a voi tutti.
2: Un piacere sempre. Ciao.
0: In che senso?
2: Un piacere sempre stare insieme,
1: partecipare.
0: Ah, ok, perfetto, benissimo.
1: Portare due risate alla gente tramite Dolce Alice Live, sì.
0: Allora, noi portiamo risate, simpatie e minchiate. Sono tre cose che servono proprio per allentare magari la giornata che è stata piuttosto pesante su ogni tipo di situazione, no? Famiglia, certo. Lavoro, salute e tante altre cose. Max Vellet vi saluta, vi bacia, vi abbraccia, vi augura il meglio di da ora in poi. Fate l'amore se avete la possibilità, e noi l'appuntamento lo diamo quando? Alla prossima settimana. Ciao!